0: tempo. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papaleone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
2: Migliorano le previsioni per l'economia italiana. Il Fondo Monetario Internazionale stima per il 2026 una crescita dello 0,8% contro lo 0,5% indicato a luglio. Rivista al rialzo anche la previsione per il 2027, portata allo 0,6%. I dati arrivano dal rapporto presentato a Bangkok. Sul fronte dei prezzi, il Fondo prevede per l'Italia un'inflazione media del 3,3% quest'anno, superiore al 3,1% dell'area euro. Per il prossimo anno è previsto un rallentamento al 2,8%.
1: La politica: Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega. È un passaggio formale necessario per presentare nuovamente la propria candidatura al congresso straordinario convocato a Milano il 24 e 25 di ottobre. A guidare temporaneamente il partito sarà il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vice segretario vicario. Lasciano i rispettivi incarichi anche i tre vice segretari. Salvini ha inoltre annunciato la costituzione di una segreteria politica e modifiche al simbolo. Il congresso, presieduto da Lorenzo Fontana, definirà il nuovo assetto del Carroccio.
2: Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti nell'energia. Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici e una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
1: Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un drone Shahed ha colpito ieri sera un edificio residenziale provocando almeno due morti. Il leader ucraino chiede agli Stati Uniti una risposta più ferma e maggiori pressioni su Mosca per fermare gli attacchi. Resta difficile anche il percorso diplomatico. Il Cremlino ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Donald Trump sostiene invece che Vladimir Putin voglia raggiungere un'intesa per una tregua energetica.
2: È ricoverato al Niguarda di Milano, il neonato trovato ieri pomeriggio dentro un sacchetto abbandonato per strada a Cinisello Balsamo. A scoprirlo è stata una donna che passeggiava con il cane, ha sentito il pianto e ha chiamato i soccorsi. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ospedale, il bambino in discrete condizioni presentava una lieve ipotermia ed è stato riscaldato e assistito con un supporto respiratorio. Resta sotto osservazione in terapia intensiva neonatale. La polizia sta esaminando le immagini delle tre camere raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto.
1: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e i risultati di ieri nel servizio di Federica Sorrentino.
3: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato i tre punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Kristović. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenović di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
2: Migliorano le previsioni per l'economia italiana. Il Fondo Monetario Internazionale stima per il 2026 una crescita dello 0,8% contro lo 0,5% indicato a luglio. Rivista al rialzo anche la previsione per il 2027, portata allo 0,6%. I dati arrivano dal rapporto presentato a Bangkok. Sul fronte dei prezzi, il Fondo prevede per l'Italia un'inflazione media del 3,3%. 3% quest'anno, superiore al 3,1% dell'area euro. Per il prossimo anno è previsto un rallentamento al 2,8%.
1: La politica. Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per presentare nuovamente la propria candidatura al congresso straordinario convocato a Milano il 24 e 25 di ottobre. A guidare temporaneamente il partito sarà il tesoriere Alberto Di Ruba, nominato vice segretario vicario. Lasciano i rispettivi incarichi anche i tre vice segretari. Salvini ha inoltre annunciato la costituzione di una segreteria politica e modifiche al simbolo. Il congresso, presieduto da Lorenzo Fontana, definirà il nuovo assetto del Carroccio.
2: Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti nell'energia. Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici e una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
1: Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un drone Shahed ha colpito ieri sera un edificio residenziale provocando almeno 2 morti. Il leader ucraino chiede agli Stati Uniti una risposta più ferma e maggiori pressioni su Mosca per fermare gli attacchi. Resta difficile anche il percorso diplomatico. Il Cremlino ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Donald Trump sostiene invece che Vladimir Putin voglia raggiungere un'intesa per una tregua energetica.
2: È ricoverato al Niguarda di Milano il neonato trovato ieri pomeriggio dentro un sacchetto abbandonato per strada a Cinisello Balsamo. A scoprirlo è stata una donna che passeggiava con il cane. Ha sentito il pianto e ha chiamato i soccorsi. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ospedale, il bambino in discrete condizioni presentava una lieve ipotermia ed è stato riscaldato dato assistito con un supporto respiratorio. Resta sotto osservazione in terapia intensiva neonatale. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere e raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto.
1: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e i risultati di ieri nel servizio di Federica Sorrentino.
3: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Kristović. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenović di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le condizioni di Papa Leone, oggi il ricovero e probabilmente anche l'intervento e il servizio della redazione.
2: Papa Leone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
1: Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. Le cause dell'incidente e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto ed aver espresso piena collaborazione alle autorità. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale Silvana Tenreiro hanno sorretto la crescita, il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, avverte Tenreiro, e ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e interruzioni delle forniture. A Napoli la Guardia di Costiera ha sequestrato un ormeggio abusivo allestito nello specchio d'acqua compreso tra Mergellina e il borgo Marinaro. Sequestrati anche 6 natanti tra imbarcazioni e gommoni che venivano noleggiati intestati a prestanome. La procura contesta l'occupazione abusiva di demanio marittimo e l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. I militari, sempre su disposizione del GIP, hanno anche notificato 4 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati. Tra questi c'è anche un figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo sport e il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato ed oggi riparte anche la Champions. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: La 6ª giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia e Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessi e la doppietta di Kristovic. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte a risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, 4ª sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: E a proposito della sfida di Champions contro il Villarreal, per il Napoli la necessità di cominciare a muovere la classifica dopo la sconfitta nella gara del debutto con l'Arsenal. Giocare qui a Villarreal, ha spiegato ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è sempre complicato, in particolare in una partita di Champions. Per quanto riguarda invece Inter Bruges, ieri ha parlato anche il tecnico del Bruges, Ivan Leko. Io con il mio staff e i miei giocatori vogliamo competere e far risultato, ha spiegato. Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la gara, aggiunto, e non basta per cambiare la filosofia. Sappiamo anche con chi giochiamo. Mi piace tantissimo guardare l'Inter fin dai tempi di Inzaghi. Il loro 3-5-2 li porta a giocare benissimo. Hanno ricevuto grandi complimenti. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure e lungo le coste saranno frequenti le schiarite, mentre nelle prime ore del mattino il clima risulterà piuttosto fresco. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 19 e 23 gradi, con valori localmente più elevati sulla Liguria. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza una fase di maltempo diffuso. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili e soleggiate, accompagnate da una ventilazione settentrionale localmente sostenuta. Le temperature resteranno gradevoli durante il giorno, con massime generalmente comprese tra 19 e 24 gradi. Al sud e in Sicilia il tempo sarà più variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, soprattutto lungo i settori ionici. Qualche residua precipitazione sarà possibile tra Calabria, Sicilia orientale e altre aree interne meridionali, mentre sulle altre regioni prevarranno condizioni più asciutte. Particolare attenzione alla Puglia, soprattutto al Salento, dove il rinforzo dei venti settentrionali potrà determinare raffiche molto sostenute. Un miglioramento più esteso è atteso da domani con il progressivo consolidamento dell'alta pressione. Le temperature saranno generalmente vicine alle medie stagionali, con valori più miti sulle Alpi centro-occidentali, sulla Liguria e sulla Sardegna meridionale. Clima più fresco invece lungo l'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne della Sicilia. Le massime si manterranno prevalentemente tra 19 e 24 gradi, con valori più contenuti nelle zone montuose. I venti saranno i protagonisti della giornata, correnti settentrionali moderate o forti. Interesseranno soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale e orientale, con raffiche che potranno superare i 50 km orari. Sul Salento si potranno raggiungere localmente superare i 60 km orari, con possibili disagi lungo litorali maggiormente esposti. Ventilazione generalmente più debole sulle regioni settentrionali. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso sarà in aumento soprattutto sull'Adriatico centro-meridionale e sullo Ionio, dove i bacini potranno risultare mossi o molto mossi. Possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte della Puglia, in particolare sul Salento. Condizioni più tranquille sui bacini settentrionali, sui tratti di mare riparati dalla ventilazione. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le condizioni di Papa Leone, oggi il ricovero e probabilmente anche l'intervento e il servizio della redazione.
1: Papa Leone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
0: Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. Le cause dell'incidente e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto ed aver espresso piena collaborazione alle autorità. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale Silvana Tenreiro hanno sorretto la crescita, il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, avverte Tenreiro, e ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e interruzioni delle forniture. A Napoli la Guardia di Costiera ha sequestrato un ormeggio abusivo allestito nello specchio d'acqua compreso tra Mergellina e il borgo Marinaro. Sequestrati anche 6 natanti tra imbarcazioni e gommoni che venivano noleggiati intestati a prestanome. La procura contesta l'occupazione abusiva di demanio marittimo e l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. I militari, sempre su disposizione del GIP, hanno anche notificato 4 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati. Tra questi c'è anche un figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo sport e il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato ed oggi riparte anche la Champions, il servizio di Federica Sorrentino.
2: La 6ª giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato i 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Kristovic. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte a risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, 4ª sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
0: E a proposito della sfida di Champions contro il Villarreal, per il Napoli la necessità di cominciare a muovere la classifica dopo la sconfitta nella gara del debutto con l'Arsenal.

0: Giocare qui a Villarreal, ha spiegato ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è sempre complicato, in particolare in una partita di Champions. Per quanto riguarda invece Inter Bruges, ieri ha parlato anche il tecnico del Bruges, Ivan Leko. Io con il mio staff e i miei giocatori vogliamo competere e far risultato, ha spiegato. Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la gara, aggiunto, e non basta per cambiare la filosofia. Sappiamo anche con chi giochiamo. Mi piace tantissimo guardare l'Inter fin dai tempi di Inzaghi. Il loro 3-5-2 li porta a giocare benissimo. Hanno ricevuto grandi complimenti. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

mio fianco non può mancare appunto tutta l'energia che circonda gli studi di Turin 104. Insomma, Rituciano Cera è qui per tenervi compagnia. Allora mettetevi comodi, che siate in macchina, che siate al lavoro, che siate a casa a godervi questo caffè. Insomma, oggi la tiriamo con tanta buona musica e tanta informazione. E allora cominciamo subito, che dite? Cominciamo? Sì, dai, ho parlato anche troppo. Via.

Fulminacci, e cominciamo soprattutto con il nostro accadde oggi, martedì 13 ottobre, 286esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno. Che giorno è oggi? Santo del giorno, San Benedetto Martire. Oh, wow, ragazzi, San Benedetto, insomma. E allora, c'è un proverbio: ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. Ma io questo l'avevo già sentito, se non ricordo male, l'avevo sentito la settimana scorsa. Va bene, va bene. C'è qualcosa che urta il microfono. Ok, sì, sono io. Urto il microfono. Vabbè, è la mio caratteraccio, urta persino il microfono. Va bene, che cosa accadde oggi nei secoli dei secoli? Amen. No, la prendiamo dal 1894. Ve lo ricordate l'affare Dreyfus? Avevamo cominciato a parlarne sin dalla settimana scorsa. Sì, ebbene, nel 1894 viene arrestato Alfred Dreyfus, vittima del cosiddetto affare Dreyfus. L'abbiamo studiato anche a storia. Sì. 1946, la Francia adotta la Costituzione della Quarta Repubblica. Ok. E 1962, questo lo so perché l'ho visto, Chi ha paura di Virginia Woolf debutta a Broadway. Ok. 1970, lo Stato oceanico delle Fiji entra a far parte dell'ONU. 2000, nasce OpenOffice.org.

Blog, una suite di software di produttività personale con licenza General Public License. Ma c'è qualcosa? Oh, mamma mia. Ok, con un bel pugno sulla TV mio padre ricordo che aggiustava la qualunque. Non so se avete presente i vecchi metodi di una volta. Ecco, forse è il caso di ripristinarli un attimino. 2002 a Zolder in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwan. 2003 la Public Library of Science inizia la pubblicazione di una rivista scientifica ad accesso libero, PLOS Biology. Credo che sia l'inizio di qualcos'altro poi. Le notizie oggi sono poche, per fortuna, e anche, anche abbastanza semplici. 2006, Ban Ki-moon è il nuovo segretario generale dell'ONU. E poi 2016, questa è simpatica fino a un certo punto, perché adesso ve lo spiego. 2016, Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura, però se ricordate bene non andrà a ritirarlo, manderà al suo posto la grande amica Patti Smith, in compenso però si prenderà i soldi del premio. Ragazzi, non viene mai meno a se stesso quest'uomo, non c'è niente da fare. E come vi stavo dicendo prima, con le notizie dell'Accadde oggi abbiamo già terminato, per fortuna sono state brevi, concise, poco violente a quanto pare, e ci risentiamo tra poco per i compleanni e affini. Mi raccomando, rimanete qui con me a farmi compagnia.

Lei mi fa impazzire, sì, ma io potrei dire la stessa cosa di molte altre persone, ragazzi. Comunque, con i Fine Young Cannibals noi siamo arrivati a dare gli auguri a qualcuno, a qualche nato del giorno, per esempio, anche a quelli che non ci sono più, ad esempio Yves Montan, che era nato nel 1921, cantante, attore italiano naturalizzato francese. Oppure dobbiamo dare gli auguri a Giorgio Lamalfa, nato nel 1939, politico, economista, saggista. E poi oggi è il giorno del compleanno di Paul Simon, 1941, cantautore, chitarrista, attore statunitense. No, qui in Italia lo conosciamo soprattutto per via del duo, no? Simon e Garfunkel, ma lui poi ha continuato la sua carriera da solista. E come l'ha continuata, ragazzi, e come. Andiamo avanti, diamo gli auguri ad Arturo Brachetti, nato nel 1957, trasformista, attore, illusionista, regista teatrale. Beh, è famosissimo in tutto il mondo, tra l'altro. E il compleanno oggi di Sacha Baron Cohen, nato nel 1971, attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. Ebbene sì. E poi dobbiamo dare gli auguri ad Antonio Di Natale, nato nel 1977, ex calciatore. Per quel che riguarda invece coloro che non ci sono più e che io per contratto non potrei nominare, qualcuno lo devo nominare per forza. Sì, almeno tre, ragazzi, me lo dovete concedere, almeno tre io li devo nominare, sì. E cominciamo da Gioacchino Murat, re di Napoli. Gioacchino Murat, voi ve lo ricordate soprattutto nella vasca da bagno, no? Sì, lui doveva rimanere nella vasca da bagno perché aveva una malattia della pelle che praticamente riceveva sollievo solamente quando stava immerso nell'acqua. Quindi il famoso quadro in cui venne assassinato, no? nella vasca da bagno era quello. E poi dobbiamo ricordare Antonio Canova, meraviglioso Antonio Canova, scultore, anche pittore. Noi lo conosciamo forse più che altro per le sue sculture neoclassiche, però era anche pittore. E poi non possiamo fare a meno di ricordare il nostro Dario Fo. Dario Fo, che ci ha lasciato nel 2016, drammaturgo, attore, regista, scrittore, vincitore del Nobel per la letteratura. Va bene, con questo noi abbiamo terminato l'Accadde Oggi, di oggi, 13 ottobre, e lo ritroveremo domani. Voi rimanete qui in ascolto di Touring Café insieme alla Rituccia.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera. Let's go.

Eccoci qui, siamo ritornati in diretta su Turin 104. Questo è Turin Caffè. Io sono la Rituccia Nocera e sono le 10:39 e 51 secondi, ragazzi. E torniamo con la prima notizia. Incredibile, Berge ha eliminato Carlos Alcaraz al terzo turno dell'ATP 1000 di Shanghai. Sembra incredibile, ma è così. È stata una giornata proprio da dimenticare per Carlito, che travolto dai colpi del belga è stato costretto a salutare anzitempo il torneo di Shanghai, arrendendosi in due set. È stata una grande impresa per Berge, che ora dovrà affrontare il vincente della sfida tra Paul e Vacherot. C'è da dire però che Carlito era appena ritornato dal suo infortunio, che lo ha tenuto distante dai campi della palla corda, come si chiamava una volta tanto tempo fa, per tanti mesi, ragazzi, quindi non gli possiamo proprio dire assolutamente niente. Cosa comporta questa eliminazione? Comporta che adesso è ufficiale: Alex Zverev sarà il numero uno per la prima volta nella sua vita. Sì, alla luce della sconfitta di Carlos Alcaraz nel terzo turno di questo Master 1000 di Shanghai e della conclusione della stagione anticipata di Jannik Sinner, Jannaruccio mio bello, Alex Zverev sarà matematicamente il numero uno della classifica ATP al termine del 2026. Insomma, per il tedesco questo è un anno record. Insomma, ragazzi, è vero, due vittorie, le prime per lui a livello di grande slam, centrate al Roland Garros, ai US Open, imminente primo posto nel ranking mondiale mai occupato prima. E non vi dico i commenti, non vi sono scatenati, i social si sono veramente scatenati, qualcuno ha scritto, molti in realtà, molti, per diventare il numero uno sono dovuti morire gli altri due, ma non è così, non è vero, non è vero. Molti commenti sono stati davvero vergognosi, lo devo dire, sì, perché Zverev è un atleta eccezionale e io sono contenta che sia arrivata a questo traguardo, perché nello sport si vince, si perde, come nella vita, ragazzi. Poi vi ricordo che Zverev è malato di diabete, ragazzi, un diabetico che è arrivato a questo livello nel tennis, guardate che non è esattamente come alzarsi dal divano e poi così ridistendersi di nuovo, cioè, la vittoria poi non è la prerogativa, nel tennis soprattutto, non è la prerogativa di una sola persona, c'è un team dietro, un team importante che aiuta. E poi io aggiungo, io sono una super tifosa di Sinner, l'ho sempre detto, non lo negherò mai. Voi lo sapete molto bene, però non posso che ammirare questa persona dalla forza di volontà incredibile. Cioè, detto questo, auguri al nostro bellissimo Zverev, bravo, bravissimo.

Dal ritmo sembrerebbe così, una canzone allegra, carina, simpatica, invece Enola Gay è una canzone pubblicata nel 1980. Questo brano synth pop riflette sul bombardamento atomico di Hiroshima del 6 agosto 1945, quindi una canzone molto seria. Questo ritmo elettronico orecchiabile invece unisce questo testo veramente drammatico e critico. Insomma, una canzone veramente importante questa. Ogni tanto ci piace tirarla fuori per ricordarcene. Va bene, passiamo ad altro. Io voglio raccontarvi di questa notizia. Anche questa abbastanza critica e importante, perché a quanto pare una marescialla dell'arma dei carabinieri di Torino è adesso indagata per alterazione dello stato civile dei propri figli. Anche io non riuscivo a capire all'inizio di cosa si trattasse. E poi insomma mi hanno spiegato meglio. Praticamente è successo questo: è indagata perché ha fatto credere al proprio marito e collega, tra l'altro, di essere il padre dei suoi figli. No, io non sapevo che fosse un reato, ma a quanto pare lo è. Vengo e mi spiego come si suol dire. Al pubblico ufficiale incaricato di trascrivere l'atto di nascita dei suoi figli aveva dichiarato che il padre dei due bimbi era il marito. In realtà avrebbe saputo fin da subito che c'era un rischio, quello che il genitore naturale fosse l'amante. Ecco. Lei, appunto, una marescialla dell'arma dei carabinieri di Torino, adesso è indagata per alterazione dello stato civile dei propri figli, un bimbo e una bimba nati nel 2023 e nel 2025. I carabinieri sono anche ormai l'ex coniuge e l'amante, un suo superiore comandante di una stazione dei carabinieri del Torinese, tutti in servizio nel capoluogo piemontese. Ai ragazzi, brutto affare questo. Io credo che il reato stia nel fatto che lei lo sospettasse e non avesse detto niente, però non, giuro che non sapevo che fosse un reato. Questo è proprio un bel periodo per le forze dell'ordine. Io non dico nulla, non voglio polemizzare assolutamente. Io vi ho riportato l'articolo così come si trova, ecco. Però devo dire che mettere su al mondo una famiglia oggigiorno, con tutto quello che si legge, ecco, uno ci pensa più e più volte. Va bene. Storie di ordinaria famiglia, storie di ordinaria famiglia.

Animal ci riporta qui in base, insomma, qui su Turin 104 alla base. E ricordo sempre che questo è Turin Caffè. Sto per darvi una notizia che ho preso ieri in realtà, che riguarda la politica. La politica, perché Matteo Salvini ha annunciato di essere costretto a dimettersi. Io non lo so se è vero, immagino di sì, perché credo che sia una notizia bufera. Mi dimetto, dice, per ricandidarsi, però è ovvio. Ma intanto Matteo Salvini, da quanto apprende il giornale La Repubblica, perché l'articolo l'ho preso da lì, ha rassegnato le sue dimissioni da segretario federale della Lega in attesa del congresso straordinario che è stato convocato per il 24 e 25 ottobre. Nel corso del consiglio federale del pomeriggio di ieri, del 12 ottobre, nel quartier generale di via Bellario, il vice premier ha annunciato formalmente il passo indietro. Una questione di regolamento sollevata dal ministro Roberto Calderoli, che sovrintende al Commissione Statuto del Carroccio. Matteo, per fare il congresso serve il tuo passo indietro formale, le parole del ministro Calderoli a metà della riunione. Quindi la replica è stata, la replica di Salvini è stato: mi dimetto, però aspetto anche che tutti gli altri vice segretari facciano altrettanto. Quindi non ho ben capito, si dimette, non si dimette, qualcuno me la spiega? Pare che qualcuno abbia anche detto: Matteo, stai sereno. Quindi la fanta manifestazione, vabbè, ci sono state delle manifestazioni contro di lui, lo sapete, fuori dal senato, vabbè, non ve lo dico. Quindi forse che nel frattempo si metterà a lavorare sul serio, chi lo sa. Praticamente ha applicato la strategia del mi dimetto così mi corteggiate, la versione politica del lasciami così capisco quanto mi ami. Questi sono commenti che io ho preso dal web, ragazzi, non dobbiate avercela con me, assolutamente. Immagino che a breve ci saranno le elezioni per quel che riguarda la Lega, sapremo come andrà a finire a breve. Va bene, noi andiamo avanti per la nostra strada.

Rientreremo brevemente qui in studio soltanto per dire che a breve ci sarà il break delle 11 con tanto di radiogiornale, perciò vi invito a rimanere qui con me, Rituccia Nocera, con Turin Caffè. Noi ci ritroveremo subito dopo, mi raccomando, a breve, a tra poco, ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Il primo attacco intorno all'1:30 di notte contro un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina, colpita da 3 droni aerei. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, un membro dell'equipaggio è stato salvato. Oltre 450 miglia nautiche a sud dell'isola di Réunion, la marina militare francese ha abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di essere una nave della flotta ombra coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron. Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito ovunque esso avvenga, ha scritto Macron in un messaggio su X. Energia, Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti. Il servizio della redazione.
2: Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici, una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
1: In provincia di Salerno restano da chiarire le circostanze della violenta aggressione ai danni di un uomo a Capaccio Pestum, pestato di botte e ferito con un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. La vittima è un ex assessore comunale. Dopo l'aggressione, qualcuno ha dato fuoco alla sua auto. L'uomo è stato trovato riverso nei pressi di uno stabilimento balneare. Non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite. Lo sport e il calcio, la sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per le Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli-Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan ha le prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Non c'è altro, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Siamo ritornati qui in studio alle 11:17, questo è Turin 104, io sono Rituccia Nocera e vi accompagnerò fino a mezzogiorno, ragazzi, con Turin Caffè, con tante notizie, con tanta musica e tanta gioia, spero, perché cerco di tirarmela fuori, lo sapete, io sono un tipo ombroso, si dice.

questi casi ombrosa, però cerco di combattere anche contro me stessa. E allora volevo parlarvi di un tipo che secondo me è molto più ombroso di me. Perché? Perché tira fuori la parte peggiore di se stesso, e in questi ultimi giorni lo sta facendo più non posso, e l'ha fatto anche ieri, perché ci sono state delle tensioni al Cineteatro Guerrieri di Matera nella serata inaugurale del Fiction Festival. Durante infatti il panel Televisioni Future, il confronto tra Fabrizio Corona, chi se non altri, e la moderatrice Barbara Tarricone si è trasformato in un duro scontro verbale, come voleva si dimostrare. Che cosa è successo? Allora, praticamente a innescare la reazione dell'ospite, l'ospite sarebbe Fabrizio Corona, se non mi fossi spiegata bene, adesso lo sapete, a innescare la reazione dell'ospite, come stavo dicendo, è stata l'obiezione della cronista, che ha negato al format online falsissimo la patente di inchiesta giornalistica. Io non sapevo che fosse un format di inchiesta, io pensavo che fosse un format di gossip, in realtà così mi era parso. A quanto pare lui non la pensa nello stesso modo, e neanche la giornalista, pur riconoscendogli però abilità di comunicatore, perché è vero, io l'ho sentito, mia figlia mi ha obbligata, devo specificarla questa cosa. Aspettate un attimo, basso la base, altrimenti non si capisce nulla. Corona si è alzato dalla poltrona, rivolgendosi alla platea con il suo solito savoir-faire, e ha detto testuali parole, attenzione, io leggo quello che mi è stato qui comunicato: se mi avete mandato un incapace che dice che vuole fare la giornalista figa, non capisce un sì, esattamente, ha detto esattamente così la platea, mi alzo e me ne vado. Ma chi si crede di essere questo qui, ragazzi? Dall'attacco personale, l'ex agente fotografico è passato alla difesa del proprio operato, paragonandosi a Report e a Sigfrido Ranucci, uguali proprio, rivendicando le anticipazioni sulle inchieste legate alle curve di San Siro. Ha un ego smisurato, proprio sproporzionato. Io ci ho dovuto lavorare alla mia autostima, ragazzi, ci ho dovuto lavorare per 40 anni proprio con martello e scalpello. Lui credo non abbia dovuto fare nulla, si è alzato una mattina così. Poi io mi domando, ma perché lo invitano se sanno che è così? Allora se le cercano, secondo me. E quando smetteranno? Prima o poi smetteranno, credo, di dare visibilità a Corona, non si troveranno più di fronte a queste situazioni. Poi lei non è un incapace, poi secondo me è una che sa semplicemente tenergli testa. A me è dispiaciuto sentire un applauso, perché qualcuno ha applaudito, evidentemente a qualcuno piace sentir parlare in questo modo, e basta, non hanno le idee molto chiare. A qualcuno piace sentir parlare in questo modo una persona che pensa di essere chissà chi, invece non è assolutamente nessuno. Basta. Momento polemica terminato, andiamo avanti.

super nuova, questa è super nuova, ragazzi, l'ascoltiamo con vero piacere. E allora, volevo parlarvi della famiglia del Mulino Bianco. Per chi non lo sapesse, la famiglia del Mulino Bianco non esiste. Se non foste ancora convinti, vi narrerò questa storia. Padre dona una casa alla figlia, ma poi la rivuole e la chiama ingrata. Il giudice però gli dà torto. Perché, direte voi? Perché? Proprio perché la famiglia del Mulino Bianco non esiste, ed è triste quando queste cose accadono, ora purtroppo la maggior parte delle volte accade. Che cosa è successo? Ve lo dico subito. Quest'uomo decide di denunciare sua figlia e chiedere al tribunale civile di revocare per ingratitudine una donazione fatta lo scorso anno relativa a una villetta nell'Odigiano. In aula però la figlia giustamente si difende ed emerge una storia molto più complicata, tanto che il giudice le dà ragione e dà torto al padre. Il padre, protagonista dell'azione legale, con un regolare atto notarile nel febbraio del 2005, insieme alla moglie, aveva effettuato questa donazione nei confronti della figlia, salvo poi pretendere la restituzione della villetta, indicando come causa diretta del ripensamento alcuni messaggi WhatsApp in cui lei praticamente lo insultava, e aveva ben motivo per farlo. In effetti l'ingiuria grave, questo detto a prescindere, no? Per il codice civile italiano, vi dico pure l'articolo, articolo 801, prevede la possibilità di revoca delle donazioni indirette, a patto però che venga dimostrato il motivo in giudizio. In questo caso però la giudice Francesca Varesano del Tribunale di Rodi ha respinto tutte le richieste del padre, condannandolo pure alle spese legali che consistevano in 4.500 euro. Perché, direte voi? Perché la figlia lo ha insultato malamente? Ve lo spiego subito. Intanto gli ha scritto cose come di tipo: mi fai schifo, ho detto che sei ai tuoi nipoti un uomo, vabbè, non aggiungo altro. Sarà anche offensivo, ma non rappresenta un motivo valido per la revoca di donazione, perché aveva un buon motivo per farlo. Infatti nel procedimento giudiziario è emerso che pochi giorni prima in famiglia era scoppiato uno scandalo. La moglie dell'uomo e madre della ragazza aveva scoperto una relazione extraconiugale. Voi direte, vabbè, può succedere, sì, ma questa relazione extraconiugale durava da 20 anni. Cioè, quest'uomo ha avuto una relazione extraconiugale per 20 anni con un'altra donna, cioè aveva una doppia vita in pratica, e quando lui, messo con le spalle al muro, aveva confessato tutto, la figlia lo ha guardato con altri occhi. Ecco perché vi dico che le famiglie del Mulino Bianco non esistono. Può succedere a chiunque, in qualunque momento. La figlia aveva preso fin da subito le parti della madre, incredula e sofferente, e aveva inviato quel messaggio proprio sull'onda emotiva di quei giorni convulsi. Perciò quando lui gli ha chiesto la restituzione della donazione della villetta, lei gli ha risposto: picche. Dovesse succedervi una cosa del genere, speriamo mai, speriamo veramente mai, sappiate che il ricorso in aula prevede questa cosa. Io non aggiungo nient'altro, perché sono cose veramente terribili, ragazzi, terribili, mamma mia, in una famiglia. Va bene, andiamo avanti sperando in notizie più allegre, più leggere, speriamo proprio. Ci sentiamo dopo il break.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Alfa e Gigi D'Alessio ci hanno accompagnato fino a questa alle 11.39, ragazzi. Mancano 20 minuti alla fine di Touring Café di oggi, martedì 13 ottobre. Ecco, vi sembrerà strano, ma io amo la canzone napoletana, nel senso che la canto pure. Certo, non è questa canzone napoletana, non è questo neomelodico, ma parlo delle origini della canzone napoletana. Come posso spiegarvi? Quella che ha inventato la musica leggera italiana, faccio un esempio su tutti, non lo so, Mare Chiaro, oppure non lo so, Io ti voglio bene assai, questo tipo di canzone napoletana, proprio quella che ha messo le basi, che ha gettato le basi per costruire la musica leggera italiana, perché lo sapete, parte tutto da lì. Tuttora si canta nei cori, si canta nella musica polifonica, si canta persino nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. È proprio fatta apposta ed è bellissima, ve lo garantisco, è bellissima. Torna sul Riento, ad esempio, O Soldato Innamorato, sono canzoni meravigliose che teniamo proprio dentro l'anima, proprio il caso di tornare a Gigi D'Alessio, questo a proposito di anima. Va bene, ritorniamo a noi e cerchiamo di dare le ultime notizie di oggi. Ce n'è una che mi è piaciuta moltissimo, ragazzi, che riguarda la lunga fila che si è creata nel cuore di Torino, e questa volta non è per un concerto, no, per l'ultimo modello di smartphone. Si tratta di un buono di 10 euro. Un buono di 10 euro, cosa ci devi fare? Ci faccio, se me lo date ci faccio, e come no. Decine di persone si sono messe in coda in piazza San Carlo per ottenere un buono da 10 euro da spendere in libri. È una cosa meravigliosa. Quando l'ho saputo mi è dispiaciuto di non essere lì, anche perché è un po' distante Torino, insomma, per arrivarci ci vuole un po'. Ed è una delle immagini più curiose della 19ª edizione di Portici di Carta, che trasforma il centro cittadino in una grande libreria all'aperto. Ma voi mi direte, ma per 10 euro ti metti in fila e stai ore? Sì, per 10 euro da spendere in libri io lo farei tranquillamente, guardate, tranquillamente. E poi, cioè, chi scrive per ottenere un buono da 10 euro, ma sei matto, la gente per 10 euro si sta lì, cioè, ragazzi, per cambiare la realtà con 10 euro si deve fare, non è per le 10 euro, è per il libro in sé. Cioè, noi non facciamo la fila per lo smartphone, facciamo la fila per un libro. La gente è affamata di sapere, non di denaro. È affamata di sapere, vi sembrerà strano, ma è così. E quando ci sono iniziative di questo tipo,

abbracciarle, buttarcisi a capofitto, come se fosse proprio, come se non ci fosse un domani, ecco, non mi veniva il termine giusto. Perché a volte gli italiani non si possono permettere al giorno d'oggi di spendere 10 euro in libri. È così. Perché c'è gente che per 10 euro fa un'ora di fabbrica e quindi è giusto fare la fila per 10 euro da spendere in un libro. Meglio in un libro che in altro. L'ho detto. Basta, andiamo avanti.

per eccellenza. Di Search forse ce ne sono stati tanti nella storia inglese, ma questo proprio se l'è meritato ampiamente, il titolo di baronetto. Cosa ne pensate? E va bene, una delle ultime notizie che devo darvi oggi non ha dell'incredibile, però è sicuramente abbastanza rara. Si tratta di un episodio poco frequente ma di notevole complessità clinica, che è stato affrontato con esito positivo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore grazie al lavoro dell'unità di urologia coordinata dal professor Roberto Sanseverino. E una grave lesione al membro durante un rapporto intimo. È andata così, si tratta proprio di una frattura avvenuta durante un rapporto intimo. È stato necessario un intervento chirurgico che per fortuna è riuscito bene. Che cosa è successo? Un ragazzo residente in un comune dell'agro nocerino sarnese ha subito una frattura del pene durante un rapporto sessuale, riportando danni che hanno reso indispensabile una delicata operazione chirurgica ricostruttiva. Io non avevo mai sentito una cosa del genere, tranne il famoso rapporto Bobbitt di 30 e passa anni fa, credo, una cosa del genere, ma questo è tutto un altro discorso. L'intervento è stato effettuato nella mattina di domenica, ha avuto successo e ha permesso di preservare, per fortuna sua dico io, anche la capacità erettile. Pensate un po' che danno se era fatto. E naturalmente anche qui, ragazzi, i commenti sui social sono fioccati, non ve li sto a leggere perché alcuni sono un po' squallidi, altri fanno sorridere, lo ammetto. Qualcuno ha scritto: una stecca e torna tutto a posto. No, non era scritto esattamente così, ma non posso leggervi come era scritto davvero, perché no, non si può. E poi vabbè, tutto un altro discorso, di tutta un'altra serie di frasi, che di rotture varie, eccetera. Basta così. Io vi ho letto la notizia così com'era. Per fortuna il ragazzo sta bene, tutto a posto, potrà proseguire la sua attività come niente. Ok, direi di andare avanti. Anche queste notizie fanno parte delle notizie da dare qui a Turin Caffè. Che volete? Può succedere, ragazzi, può succedere. No, non so come sia successo, ma è successo. Vabbè, basta, riduccia, basta.

Ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine. Io voglio lasciarvi con una canzone che semplicemente adoro. The Commodores, si intitola Easy, beh, chi non la conosce. Easy, uno dei brani più celebri e iconici dei Commodores, pubblicati nel marzo del 1977, scritto e interpretato dall'allora frontman del gruppo, Lionel Richie. Il brano ha segnato una svolta per i Commodores, che fino ad allora erano conosciuti solamente come band per pezzi funky, e con Easy invece abbracciano le ballate soul e R&B molto romantiche. Insomma, il pezzo, contrariamente a quanto si possa pensare, per via della melodia dolce e rilassante, parla della fine di una relazione. Il protagonista racconta di aver dato tutto se stesso per far funzionare questa storia, e beg it, stolen, borrowed, ma decide infine di lasciare la sua donna per ritrovare la propria libertà. Invece di cadere in depressione e mostrarsi arrabbiato per la rottura, prova invece un senso di immenso sollievo. Avete capito? L'ispirazione della domenica mattina. Lionel Richie ha dichiarato che l'espressione easy like Sunday morning è legata ai suoi ricordi d'infanzia nella città in cui visse, a Tuskegee in Alabama, che era una piccola cittadina di provincia. Il sabato sera le strade erano così deserte che la domenica mattina regnava una pace assoluta e rassicurante. E, insomma, il chitarrista Thomas McClary ha rivelato che l'ispirazione iniziale derivava anche dalle crescenti tensioni e pressioni all'interno della stessa band. Un elemento distintivo del brano è l'assolo di chitarra elettrica eseguito proprio da McClary nella sezione centrale, che spezza l'atmosfera puramente soul con un tocco quasi di rock country. Insomma, un successo in classifica per questa canzone fu enorme, raggiunse la posizione numero uno nella classifica Billboard Hot e ci rimase per ben 53 settimane. Una canzone incredibile che rimane ancora oggi, però ha il vero significato nascosto tra i membri della band, perché Thomas Clary poi ha confessato il retroscena. All'epoca i Commodores stavano appunto vivendo i primi forti stress legati al successo, alla transizione dal funk alle ballad, e l'idea originale era nata proprio dall'esprimere il desiderio di fuggire dalle pressioni interne alle band. Quindi questa famosa rottura amorosa in realtà era proprio questo. Era l'idea che stavano per separarsi, insomma. Infatti poi Lionel Richie, come sappiamo bene, intraprese la carriera di solista. C'era anche un segnale segreto dei fan maschi, insomma. Richie ha raccontato in un'intervista alla CBC un risvolto sociologico curioso legato a questo brano. Negli anni 70, infatti, l'espressione dei sentimenti maschili era molto rigida, no? E gli uomini, pur amando la vulnerabilità espressa in Easy, non volevano ammetterlo pubblicamente. Perciò Richie ha spiegato che quando incontrava i fan per strada, questi non si lanciavano i grandi complimenti, ma gli stringevano la mano con fermezza, facendogli un cenno segreto con la testa, un pugno chiuso, come a dire: Lionel, grazie per aver detto quelle cose al posto nostro, resisti fratello, vabbè, dai. E allora io vi lascio con Easy dei Commodores e vi do appuntamento a domani mattina, ragazzi, perché il tempo a mia disposizione è terminato. Mi raccomando, voi continuate a seguire tutte le trasmissioni di Turin 104 e vi abbraccio, a domani, ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Il primo attacco intorno all'1:30 di notte contro un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina, colpita da tre droni aerei. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, un membro dell'equipaggio è stato salvato. Oltre 450 miglia nautiche a sud dell'isola di Réunion, la marina militare francese ha abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di essere una nave della flotta ombra coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron. Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito ovunque esso avvenga, ha scritto Macron in un messaggio su X. Energia: Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti. Il servizio della redazione.
2: Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici, c'è una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
1: In provincia di Salerno restano da chiarire le circostanze della violenta aggressione ai danni di un uomo a Capaccio Pestum, pestato di botte e ferito con un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. La vittima è un ex assessore comunale. Dopo l'aggressione, qualcuno ha dato fuoco alla sua auto. L'uomo è stato trovato riverso nei pressi di uno stabilimento balneare. Non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite. Lo sport e il calcio: la sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per le Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per italiani, oltre agli impegni di oggi di Napoli-Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan ha le prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Non c'è altro, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati ovviamente come ogni mattina dal lunedì al sabato per parlare di Regina, per avvicinarci anche alla sfida di domenica che vedrà impegnata la squadra di Marchionni a Caltanissetta contro la Nisse, ovviamente anche per ritornare su quello che è stato il pari di domenica contro la Vibonese. Oggi insieme a me a Paolo, ciao Paolo intanto, buongiorno.
2: Ciao Lea, buongiorno, ben ritrovati.
1: C'è l'avvocato Gian Domenico Stilo, direttore del corso per direttori sportivi per conto dell'Università eCampus. Buongiorno e grazie per essere qui.
3: Buongiorno, avvocato. E grazie a voi per questo invito.
1: Paolo, allora introduciamo bene sì. Anche la puntata di oggi, ti passo la parola perché tu conosci

0: Molto bene anche l'avvocato Gian Domenico Stilo, conosci bene il corso. Vogliamo anche introdurre la puntata parlando del corso per direttore sportivo, che vanterà la presenza di professionisti del settore di altissimo livello, ma li lascio descrivere il tutto all'avvocato.
1: Il corso penso sia già stato un successo ancora prima di cominciare, nel senso che partiamo dalla bellissima esperienza della passata stagione, con dei riscontri diciamo oltremodo eccellenti per quello che è stato l'esame poi finale, perché ci sono due esami, no? C'è quello di eCampus e poi quello della FIGC, e quindi è quel biglietto da visita, al di là di tutto quanto abbiamo potuto dire noi in questi giorni per quanto riguarda il corso per direttore sportivo, che ha consentito poi un grandissimo numero di domande, di manifestazioni di interesse.
2: Sì, bravo Paolo, dici veramente bene. Bisogna sempre partire da quelle che sono le esperienze già maturate, perché parlare se no soltanto diventa teoria e basta. Invece noi quest'anno stiamo partendo con la seconda edizione dopo aver incassato un grande successo con la prima. Abbiamo avuto oltre il 90% dei nostri corsisti che sono stati promossi e quindi abilitati a diventare direttori sportivi di oggi, speriamo del futuro, quindi di vederli presto in calcare anche palcoscenici molto, molto importanti. Arrivata diciamo questa nostra iniziativa formativa è arrivata proprio con l'anno della riforma. Abbiamo sentito forte quindi come università l'esigenza di poter dare qualcosa in più proprio in questo settore. Era già da qualche anno che lavoravamo sul binomio istruzione sport con altri percorsi, e quest'anno proprio con la riforma per direttori sportivi abbiamo subito intuito che la figura del direttore sportivo non può essere più vista come era una volta, quindi prettamente da un punto di vista tecnico, ma oggi il direttore sportivo è un vero e proprio manager del club e quindi deve avere delle competenze importanti a 360 gradi. Da qui nasce il corso dell'Università eCampus, che ho il grande privilegio e onore di dirigere su scala nazionale, che in direzione management delle società di calcio, quindi accreditato dalla stessa FIGC, e tutti coloro che supereranno le prove, quindi gli esami durante il percorso con la discussione della tesi finale davanti alla commissione universitaria, poi potrà accedere all'esame abilitante presso Coverciano. E lo scorso anno il risultato veramente, forse al di là di ogni, noi ci speravamo chiaramente di avere quel tipo di risultato, ma fin quando non abbiamo visto sulla Gazzetta Ufficiale la stragrande maggioranza dei nostri corsisti, come dicevo prima oltre il 90%, superare l'esame, è stata veramente una gioia immensa, soprattutto perché anche c'erano diversi corsisti provenienti dalla Calabria, quindi dai club nostri che militano in campionati anche regionali, e hanno avuto veramente uno straordinario risultato.
1: Avvocato Stilo, nell'immaginario collettivo il direttore sportivo è quello che fa le trattative, quello che acquista o vende calciatori per conto ovviamente della società di appartenenza, quindi se ne deve intendere sicuramente in termini economici, deve sapere a quanto ammonta il lordo, quanto è il lordo per un calciatore preso da una lega italiana, quanto è il lordo per un calciatore preso all'estero, tutte queste sfaccettature. E per oggi la figura del direttore sportivo deve avere una conoscenza a 360 gradi, quindi non mi stupisce il fatto che debba, in questo corso si studino in maniera molto approfondita le NOIF. Forse con presunzione posso ritenermi avvantaggiato, no? Dato che vi parteciperò anch'io se mi ammettete sempre, mi ritengo avvantaggiato perché c'è anche l'area comunicazione.
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, infatti, dopo 27 anni posso credere,
2: io sono convinto che tu invece oltre a raggiungere con successo quello che sarà il risultato sperato e atteso, sono certo che potrai anche ricoprire brillantemente il ruolo di direttore sportivo. Nelle 144 ore, ecco, di come è strutturato il corso, ci sono diverse aree all'interno, tra cui, come dicevi correttamente, oltre all'area tecnica noi troviamo l'area economica, perché è impensabile che un direttore sportivo ad esempio non sappia leggere un bilancio, così come l'area giuridica regolamentare, indispensabile oggi proprio per evitare che noi vediamo spesso quando ci sono, ecco, i vari bollettini, chiamiamoli così. Vediamo sempre di multe che vengono con le quali, ecco, vengono sanzionate le varie società, i vari club, e lì vuol dire che c'è sempre qualche defiance. L'importanza, ecco, di questo corso è investire proprio in questa tipologia di corsi, avendo dall'altra parte dei relatori e dei docenti di fama nazionale e internazionale. Serve proprio a far sì che colui che in quel momento sta apprendendo riesce ad avere una formazione molto molto importante, e quell'investimento fatto in quel momento, vuoi dal club ma vuoi anche dal professionista, serve proprio a far sì che le società possano quantomeno da un punto di vista anche amministrativo dormire anche sogni tranquilli. E oltre poi naturalmente alla parte comunicativa, poi quindi comunicativa relazionale, è inutile chiaramente parlare della parte tecnica, dove si presuppone comunque che già un'infarinatura l'aspirante direttore sportivo ce l'abbia. Però qui voglio aprire una parentesi. Lo scorso anno abbiamo avuto qualche corsista che era appassionato di calcio, come lo siamo tutti ovviamente in Italia, ma non era mai stato all'interno di una squadra, non aveva mai avuto un ruolo all'interno, ecco, di un club. Ma vedendo la pubblicità dell'università e campus, e andando a vedere un po' nella brochure quello che è il parterre di relatori, ha voluto, ecco, investire su se stesso, sulla sua formazione. È stato uno dei corsisti veramente con risultati brillanti, sia con noi all'università e sia poi a Coverciano. E proprio la settimana scorsa mi ha contattato dicendo che si trova adesso in una squadra di calcio grazie al corso e quindi all'abilitazione, e non vedeva l'ora di incominciare questo nuovo percorso. Quindi anche chi non aveva mai avuto esperienza pregressa, grazie al nostro corso è riuscito a raggiungere ugualmente l'obiettivo.
1: Tranquilli che anche oggi parliamo di Regina, quindi abbiamo fatto questo primo viaggio all'interno del corso per direttore sportivo, però l'argomento resta sempre la Regina, che è reduce da questo punticino nelle ultime due partite
0: comunque
1: di campionato.
0: Comunque, per chi ci segue, questa è un'ottima notizia, nel senso che qualora ci fosse qualcuno che volesse avvicinarsi al mondo del calcio e quindi magari provare anche a intraprendere dei piccoli passettini, questo è il primo passo da fare, no? Voglio dire, per provare a diventare un direttore sportivo. Quindi secondo me chi ci ascolta sta ascoltando interessato, perché sicuramente questo corso è un qualcosa di importante, o anche per provare ad avvicinarsi al mondo del calcio, quello proprio vero, dove puoi prendere delle decisioni e provare a fare strada.
2: Sì, assolutamente. Anzi, vi anticipo che dalle manifestazioni di interesse pervenute ce ne sono molte provenienti da chi opera proprio in squadre di Serie A. Quindi questo ti dà un po' la dimensione di quello che è attualmente l'attenzione che c'è su questo corso delle campus.
1: Certo. Perché comunque alla fine è un corso che torna utilissimo, oltre a fornire l'attestato, ma torna utilissimo anche a chi fa il segretario.
2: Sì, perché questo è stato proprio oggetto di discussione nelle giornate, ecco, del calciomercato a Milano, perché siamo stati ospiti della Dise, che ha voluto mettere in piedi, ecco, una tavola rotonda proprio sulla formazione, e oggi non c'è più un distinguo fra l'area tecnica e l'area amministrativa, ma l'esame adesso è unico, quindi il direttore sportivo, sia per l'area tecnica sia il, chiamiamolo, segretario, deve comunque avere l'abilitazione di direttore sportivo. Mentre prima della riforma, quindi già l'anno scorso è stata già, come vi dicevo, c'è stata la riforma, quindi già dallo scorso anno tutti coloro che hanno fatto il percorso poi hanno sostenuto l'unico esame, e questo gli ha consentito di fare il segretario a chi era già incardinato, ecco, come segretario, aveva bisogno del titolo, comunque doveva avere la nomina di segretario tra i professionisti, e sia invece chi il direttore sportivo a indirizzo tecnico. E adesso sono unificate le due figure, quindi il corso è unico per entrambi. Ottima osservazione, Paolo.
0: Assolutamente sì. Allora Paolo, magari ora incominciamo a parlare un pochino di Regina,
1: sì.
0: Perché nella giornata di ieri sono arrivate delle notizie importanti anche sul fronte del calciomercato, perché ha salutato Giuseppe Verducci, non è ancora ufficiale ma è praticamente cosa fatta, dovrebbe andare all'Igea Virtus, mentre in entrata c'è Lorenzo Piras, ancora non ufficiale ma anche lui sappiamo che insomma è questione di ore e sarà un nuovo tesserato e il nuovo portiere della Regina, ma insomma l'avevamo largamente anticipato, anche si sapeva è da agosto che praticamente va avanti questa telenovela, finalmente il ragazzo potrebbe finalmente tornare essere in campo con la Regina a breve.
1: Oggi una puntina di calciomercato, vediamo di inserirla anche con qualche ospite di grosso spessore come al solito nostro.
0: Non sappiamo nulla però,
1: esatto.
0: Vi garantiamo che uno dei più grandi direttori che ad oggi operano in Serie D, perché è un direttore che opera in Serie D ma che ha operato con le più grandi società di calcio italiane.
1: E quindi tutti stanno già pensando a Perinetti, secondo me.
0: Ma non
1: però
0: è...
1: li stupiremo.
0: Vabbè.
1: Li stupiremo.
0: Potrebbe anche essere speciali. Perinetti, dai, non diciamo nulla.
1: Esatto. E quindi una puntina di calciomercato la mettiamo, perché comunque a prescindere si parli a questo punto, no, della stagione, perché c'è un mercato sempre aperto, caro avvocato Gian Domenico Stino, in Serie D, e quindi però con le partite in corso può essere antipatico, no? Sia parlare di calciatori in uscita, anche se nel caso di Verducci è chiaro, purtroppo non ha giocato neanche in Coppa Italia, anzi non è andato neanche in panchina in Coppa Italia, quindi...
0: Posso dirti che quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso anche da parte del ragazzo, perché giustamente si aspettava di giocare, immagino, perché comunque è un ragazzo molto rispettoso anche del gruppo del lavoro che si impegna tantissimo, pensava di poter giocare in Coppa Italia, così non è stato, quindi insomma ha deciso di provare altre avventure. Che voglio dire è una cosa assolutamente giusta, perché stare in panchina o in tribuna quasi sempre non serve a nulla.
1: Ma noi prima di aprire bocca cerchiamo sempre di metterci nei panni, no, dei diretti interessati.
0: Certo.
1: E quindi a me dispiace se magari nella trasmissione di ieri abbiamo dato l'impressione di essere catastrofisti, come ci ha scritto qualcuno. Ci tengo a specificare qualche concetto. Nessuno ha parlato male della società, la società ha fatto noi il massimo di più, cioè ha messo un budget veramente mostruoso per la categoria e sta pagando ingaggi di medio-alta Serie C, per non dire alta Serie C. Ricordo che, non voglio fare nomi, però il calciatore più pagato dell'organico attuale prende il doppio di quello che è stato il calciatore più pagato dell'anno scorso, di due anni fa, tanto per dare un metro di valutazione. E nulla da dire in termini negativi per quanto concerne la dirigenza, perché non so se ha fatto 18, 19, 20 acquisti il direttore sportivo Romailone, se ne ha sbagliati 2 su 18, su 20 non credo che sia la fine del mondo,
0: no, statisticamente.
1: Anzi,
0: è un successo,
1: voglio dire, cioè, qualsiasi direttore sportivo metterebbe la firma come percentuale, no? C'è un conto se fai 4 acquisti, ne sbagli 2 e allora è bello mio dattina regolata, ma se devi prendere una squadra intera e hai sbagliato 2 calciatori e comunque hai il buon senso di rendertene conto, magari andrà anche a riparare. In tal senso lo vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Solo complimenti per chi ha operato sul mercato, ricordando che è iniziato a luglio inoltrato, a sapere insomma di essere lui il direttore,
0: certo,
1: sportivo. E per quanto concerne l'allenatore, fermo restando che non mi sembra che noi dall'inizio delle trasmissioni lo abbiamo così dipinto come se fosse il nuovo Christian Chivu o diciamo la reincarnazione di non so chi, aiutami.
2: Comunque un allenatore che
1: Vittorio
2: deve vincere
1: Pozzo,
2: la Serie
1: ecco,
2: D.
1: Cioè,
2: sì, è un allenatore che deve vincere.
1: Allora io dico una cosa, per vincere i campionati a prescindere dalla categoria credo che un allenatore debba avere in particolare 2 caratteristiche. La prima, saper gestire lo spogliatoio, in particolare i calciatori di personalità, perché tutte le squadre possono avere calciatori bravi, ma per vincere i campionati, oltre alla bravura tecnica, ti serve la personalità, e la personalità la devi saper gestire, soprattutto quando non ne hai 1, 2, ne hai 5, 6, 7. Dico, Marchionni è il primo, no, ci ha giocato nella Juventus. Marchionni sa benissimo che nella Juventus un conto era mandare in panchina Marchionni, un altro conto era mandare in panchina Del Piero. Credo fossero due cose distinte e separate. O sostituire anche Del Piero, cioè molte volte Del Piero magari grandissimo professionista, però ci saranno state due o tre volte in cui si è messo a sbuffare pure lui, a furia di sostituirlo sempre. Quindi un calciatore come a quadro, vinci e lo sostituisci, perdi e lo sostituisci, pareggi e lo sostituisci, a un certo punto, e questa è una. La seconda cosa, credo, qui si può discutere, sulla prima non credo si possa discutere. Poi, ecco, direi, per vincere un campionato, ripeto, a prescindere dalla categoria, forse è meglio non imbottire troppo la formazione di centrali, terzini, mediani, eccetera, eccetera. Fermo restando che anche col 3-5-2, quando giochi con due punte più rotolo, una parvenza di offensività ce l'hai. Devi comunque trovare all'interno della tua formazione i calciatori che il gol te lo fanno. Fin quando te lo fa il mediano, a Bonchere o la mezzala, a Bonchere in quel caso, nel 3-5-2, o il terzino toscano che sta segnando più di Di Marco nell'Inter in questa fase iniziale, copri magari una determinata mancanza di assetto, perché tu nell'assetto non stai dando quattro uomini offensivi ad una squadra che deve vincere il campionato, ne dai 2/3, diciamo 2.5, non oltre, ma questo insomma si può discutere. Su queste due caratteristiche penso si possa dire qualcosa all'allenatore, altrimenti non facciamo più trasmissioni, se noi facciamo solo l'applauso quando vince e non diciamo più niente.
2: No, ma è chiaro che qualsiasi considerazione viene naturalmente fatta con un certo pathos, no? Per nel senso che noi vogliamo vedere sempre la regina, la vogliamo sempre vedere la nostra squadra vincere. Purtroppo non è così, ed è chiaro che quando non è così vuol dire che qualcosa non ha girato per il verso giusto. Noi abbiamo visto le prime giornate, quindi avevamo visto, ecco, una squadra che speravamo fosse, ma io vi dico che a lungo andare sono certo che lo sarà, la squadra che, ecco, che l'ammazza campionato. Ora magari c'è stata qualche partita dove non ha girato tutto come speravamo, quindi c'è un legittimo allarmismo da parte del tifoso. È chiaro che la squadra allestita è una squadra non importante di più, è stata allestita una squadra per vincere il campionato, magari c'è qualche giocatore, ecco, che non sta rendendo per quanto ci si aspettava, e allora in quel caso sicuramente la società non tarderà ad intervenire. Per quanto riguarda le scelte, ecco, tecniche dell'allenatore, io credo che la formazione comunque va sempre studiata in base anche a quello che è l'avversario, in base alla tipologia anche di schema che usa l'altra squadra, e poi in base naturalmente a quella che è la forma in quel momento dei calciatori che è a disposizione. Hai una rosa dove comunque possono andare tutti facilmente, ecco, a segno, come dicevi tu, hai visto pure Toscano stesso che sta segnando, nessuno magari pensava, ecco, alla vigilia che potesse assumere anche questo tipo di veste, invece tu oggi ce l'hai, quindi credo che l'allenatore abbia diverse soluzioni. Poi siamo solo all'inizio e appena, ecco, inizia comunque a rodare tutta la formazione, sono certo che ci toglieremo tante soddisfazioni e ci divertiremo. Non possiamo, ecco, dire nulla alla società sugli investimenti fatti, perché sono degli investimenti fatti per, non per vincere ma per stravincere il campionato di Serie D.
1: Sarà la società, la dirigenza a verificare o comprendere se va tutto bene al proprio interno, se non ci sono in questo momento motivi di malcontento, di dissapore reciproco tra allenatore e squadra. Tutto qui, non credo che sto dicendo qualcosa di scandaloso, di trascendentale.
0: No, assolutamente, noi siamo qui per analizzare quello che succede. All'inizio ci dicevano che eravamo troppo buoni perché la regina vinceva e noi elogiavamo la squadra, come è giusto che sia, e oggi siamo tra virgolette cattivi perché stiamo giustamente evidenziando quelle che sono le lacune di una regina che in una settimana ha raccolto 0 vittorie, e 2 sconfitte e un pareggio, quindi sicuramente una settimana altamente negativa che ha rallentato la corsa della regina, ma non ha compromesso nulla. E in tutto ciò comunque stiamo ripetendo costantemente che la regina è la squadra più forte del campionato, la squadra che obiettivamente può ammazzare questo campionato, che ha avuto una settimana complicata, quindi un rallentamento, e che probabilmente occorre cambiare qualcosa a livello magari tattico, dal nostro punto di vista, ovviamente, e senza voler fare i tecnici, perché non lo siamo, però da quello che possiamo vedere, per analizzare proprio il fatto che probabilmente con qualche cambio tattico, oppure anche mentale, soprattutto mentale, questa Reggina può tornare a vincere le prossime 6-7 partite di fila.
2: Sì, ma infatti la vedo così, nel senso che proprio avere una società così forte ti dà quella serenità tale che nel momento in cui vedi che può mancare qualcosa, oppure deve essere puntellata una determinata cosa, sai che può intervenire, perché ha sia le competenze per farlo, e quello chiaramente non lo scopriamo oggi, ma basta vedere quello che ha fatto l'attuale patron in Serie A, e sia quindi ha la forza economica anche per poter intervenire senza nessun problema. Quindi questo ci fa vedere le cose non solo presenti ma future con la massima serenità, cose che chiaramente le tue competitor non possono vantare, anche questo tipo di caratteristiche, non avendo questa tipologia di proprietà, né dal punto di vista economico né dal punto di vista naturalmente di competenze sportive e soprattutto manageriali.
0: Sì, Paolo ci scrive: sì. Buongiorno, i consigli dovrebbero darli i tecnici, non noi tifosi e giornalisti. Ma infatti noi non stiamo dando i consigli, noi stiamo analizzando e commentando quello che vediamo, perché poi insomma siamo qui per questo. Cerchiamo sempre di coinvolgere comunque persone che hanno magari giocato questi campionati, allenato in questi campionati, fatto i direttori in questi campionati, proprio perché noi non abbiamo... non siamo operai del settore, siamo esterni, ma che comunque commentiamo la Reggina da un po' di anni. Tu Paolo lo fai da una vita, io lo faccio da meno, però comunque un minimo di idea anche sul campionato, sulle situazioni ce lo siamo fatti, e di conseguenza parliamo per cercare anche di dar voce ai tifosi, per chiarire, per comunque parlare di Reggina. E poi ci scrive sempre che si sarebbe vinto facile. Io comunque, anche dopo una settimana del genere, sono convinto che la Reggina possa vincere in modo agevole il campionato. Diciamo così, cioè sono lo stesso molto convinto che la Reggina possa chiudere questo campionato in largo anticipo. Non sono ottimista, credo di essere realista quando vado ad analizzare un po' anche gli organici generali e delle altre squadre, delle altre società. Direi che in questo momento nessuno può vantare un organico come quello della Reggina, e soprattutto non credo possa mantenere il passo della formazione Amaranto, perché non è una settimana che cambia il giudizio, secondo me.
1: Ma io ieri sera ho sentito uno come Lancini, insomma, è stato ospite della Reggio TV, per me giocatore con gli attributi, che ha parlato anche lui di un momento di difficoltà. Certo. Cioè noi dovremmo venire qua a dire
2: sta,
1: che
2: ci
1: costa,
2: sta,
1: che
2: fa tutto l'intero campionato, non puoi vincerle tutte, è chiaro, non puoi vincerle tutte, quindi che
1: ha specificato che i momenti di difficoltà
2: non è assolutamente la fine del mondo, anzi sei comunque primo in classifica. Infatti, nonostante lo stop, quindi nonostante il momento di difficoltà sei comunque primo in classifica, ti ha raggiunto il San Biase, ma è netta la differenza tra i due organici, non c'è veramente neanche da discutere, oltre chiaramente con la tipologia di piazza, di società, eccetera. Poi dobbiamo considerare una cosa: noi finalmente quest'anno abbiamo le altre che ci inseguono e non siamo noi a dover inseguire.
1: Esatto.
2: E quindi già questa è la base, già partiamo da questo presupposto, che siamo noi la squadra da inseguire, quindi siamo noi la squadra da battere.
0: Certo, infatti per vincere il campionato questa è la prima cosa. Io direi che comunque la Reggina ha dimostrato delle ottime capacità anche nei suoi singoli, che voglio dire, nelle prime 5 giornate, se mettiamo anche la Coppa Italia contro il Parola Tortora, era andata a valanga con chiunque quasi.
1: Assolutamente. Quindi, sì, però dico, lo ha detto.
0: È giusto soffermarci su quello che non è andato in questa settimana. Non siamo catastrofisti, non siamo pessimisti, stiamo analizzando una settimana negativa che ci sta, ma non stiamo mettendo, penso, all'agonia mediatica nessuno, o non stiamo comunque attribuendo colpe.
1: Ma faremmo il male della Reggina, come è stato fatto in questi 3 anni, no? A dire che tutto va bene quando invece non va bene niente. In questo caso non va bene niente, perché la società va benissimo, la dirigenza per me pure, la squadra non ne parliamo. E, per carità, non stiamo chiedendo la testa di nessuno, però se un giocatore di personalità che indossa la fascia di capitano in campo come Lancini dice un momento di difficoltà e specifica le difficoltà, quelli bravi le fanno durare il meno possibile, le risolvono. Certo. Ovviamente per farla durare il meno possibile la difficoltà devi capire come si origina, quindi noi siamo qua soltanto a argomentare su come si possa originare, cosa che il tesserato non verrà mai a dire.
0: Comunque,
1: cioè non verrà mai, certo, Lancini a dire in effetti quando mi ha sostituito mi sono un attimo girate, non te lo viene a dire il giocatore, anzi cerca di stemperare il più possibile, però a volte bisogna anche leggere tra le righe.
0: Sì sì, ma infatti questo l'abbiamo fatto anche in settimana prima della partita con la Vibonese. Io mi ero detto preoccupato dopo la sconfitta con l'Igea Virtus, soprattutto per lo sfogo che aveva avuto Marchionni a fine partita, perché mi è sembrato abbastanza emblematico, l'ho ripetuto un po' di volte. Però voglio anche sottolineare il fatto che questa è stata una settimana molto complessa. Partita male col Trapani, che comunque, ripetiamo, a mio avviso è una formazione valida, quantomeno non è semplice andare a vincere fuori casa contro questo Trapani. Poi comunque ha dovuto fare una partita di Coppa Italia, quindi sprecare altre energie. Dopo la prima sconfitta stagionale hai perso male, perché gli ultimi 10 minuti e il secondo tempo in generale sono stati brutti. E poi comunque dovevi rispondere immediatamente contro quella che era la seconda in classifica, che arrivava in fiducia, senza pensieri per la testa, molto tranquilla a giocare la sua partita al Granillo, e non era facile. Ci aspettavamo tutti di più, però dobbiamo anche ammettere che era una settimana abbastanza ingarbugliata, sì, e complicata.
2: E considerando, comunque, considerando pure che proprio quello che dicevamo prima, essendo noi la squadra da battere, quindi sono le altre che ci devono inseguire, quando giocano contro di noi danno, certo, il massimo sotto tutti i punti di vista, perché quella diventa la partita, diciamo, della stagione, e quindi questo noi lo dobbiamo mettere in preventivo. Quindi quando magari capiti con una squadra ben organizzata in un tuo momento di difficoltà, può essere che non riesci, come è successo, a portare a casa i tre punti.
1: Piuttosto non bisogna esagerare nelle critiche verso qualche singolo giocatore, a mio avviso. Cioè, io ieri mi sono riguardato il curriculum, tra virgolette, di Magrassi. Credo sia andato in doppia cifra 4-5 volte in carriera. E l'ultima volta l'anno scorso in Serie D, dove 10 gol, sì, per carità, 10 gol, ma non sono tantissimi, però sono pur sempre a doppia cifra.
0: Una squadra come il Milan Futuro, che comunque piena di giovani, lui deve essere un po' la giocatore esperto, no? Che cercano di inserire queste squadre, non era semplice. Comunque Magrassi, ripeto, è un giocatore secondo me molto valido.
1: Comunque il gol l'aveva fatto, era buono.
0: Sì.
1: Cioè sullo 0-0 non c'era fuori gioco di Aldo.
0: Però sai che forse poi sul passaggio lui va in fuori gioco.
1: No, in linea con la palla, non può essere.
0: Dici che è in linea. Avevo avuto questo dubbio io rivedendolo.
1: Ma sbandiera dicendo, prima.
0: Sì, sì, no, lo so, lo
1: non
0: so.
1: È un gol annullato,
0: no,
1: aveva già sbandiera.
0: Lo so. No, dicevo dopo guardando. No, dicevo, Magrassi
1: fanno un corso pure per guardare.
0: È un attaccante validissimo. Un attaccante validissimo, voglio dire, ha sempre giocato in Serie B, poco in Serie C, mai in Serie D. Un anno ha fatto, questo è il secondo. Però probabilmente non ha quelle caratteristiche che poi il tifoso cerca dall'attaccante, perché non è quel goleador trascinatore, no? Che magari può fare 20-22 sì, gol a campionato. Su quello non c'è dubbio, ma perché non è probabilmente nelle sue caratteristiche. Però secondo me, messo nelle condizioni giuste e lasciato meno solo, secondo me può fare anche lui almeno 15 gol, perché voglio dire, le qualità ci sono, si vede che è un calciatore di altre categorie, è fortissimo Magrassi secondo me per questa Serie D.
1: Dobbiamo ancora capire appunto se è un tipo di calciatore che rende meglio in un attacco a due o con l'unica mezza punta dietro, oppure con due ali che gli fanno arrivare i palloni come hanno provato a fare Alma e Rotolo, e poi li ha tolti tutti e due. E pazienza, insomma. Allora, avvocato,
2: ha diverse soluzioni con,
1: sì,
2: questi,
1: sì,
2: calciatori.
1: Basta, non, sì, esatto, basta non le brucia tutte una dopo l'altra. Allora, avvocato Gian Domenico Stilo, non ricordo se fosse il 2017 o 2018 quando sei andato a New York con, sì, una maglia della regina, sei entrato nella sede, sì, dei Cosmos o, sì, o di Mediacom, che sede era quella,
2: sì,
1: dove,
2: sì,
1: ti,
2: no,
1: ha ricevuto
2: di Mediacom,
1: il
2: ero,
1: compianto Rocco,
2: sì,
1: Commesso.
2: Sì, ero da Mediacom e aveva, sì, aveva allestito lì anche la sede dei New York Cosmos, che stavano per fallire, e poi grazie al suo intervento invece salvò quello storico club americano per la passione che aveva verso il calcio. Come diceva sempre lui, voleva restituire al pallone quanto gli aveva dato, perché ricordiamo che lui, grazie alla borsa di studio, poté studiare lì in America e quindi laurearsi, e da lì partì con la sua ascesa che tutti conosciamo.
1: Sì, da Marina di Gioiosa,
2: sì, no? Gioiosa, sì,
1: come,
2: sì,
1: ben,
2: sì,
1: sappiamo,
2: questa,
1: quindi,
2: sì, sì,
1: tifoso,
2: sì, questa,
1: della regina,
2: sì, sì, assolutamente. Sì, la seguiva, mi ricordo poco, perché allora si era in Serie C e quindi non vedeva, ecco, dico, soltanto i risultati, seguiva molto di più le partite chiaramente di Serie A. Anzi, ricordo un particolare a pranzo, la prima domanda che mi rivolse, mi disse secondo me quanto poteva valere la Fiorentina. Proprio la prima domanda che mi fece, sì, sul calcio, dice: ma secondo te quanto vale la Fiorentina? Perché aveva già in mente allora di acquistarlo. Poi non andarono, la trattativa si arenò, cercò, ecco, mi ricordo, di prendere il Milan, e poi invece fu richiamato dalla vecchia proprietà della Fiorentina e arrivarono al closing.
1: C'è un motivo specifico, per carità, non ti costringo, stiamo pur sempre parlando di una persona che non c'è più, quindi in ogni caso, purtroppo, c'è un motivo specifico per cui lui non forse non neanche provò, non lo so, a prendere la regina, o ci provò?
2: No, non voleva prendere un... allora, proprio ho fatto, ecco, quel passaggio perché mi è rimasto impresso, che fu la sua prima domanda. Stava trattando la Fiorentina. Firenze è una piazza molto, molto sentita, soprattutto in America. In America le piazze, ecco, più sono riconosciute sono, vabbè, Roma, capitale, poi tutti Florence, dove infatti ci sono molte università anche americane proprio a Firenze, nel cuore di Firenze. Tu vai a farti una passeggiata veramente a Firenze, tu incontrai molti studenti americani proprio perché studiano a Firenze, anche gli stage, tirocini, eccetera, li vengono in Italia, la maggior parte li vengono a svolgere presso le università di Firenze. La regina non rientrò mai, ecco, non ebbe mai l'interesse di prendere la regina. Mi disse, mi ricordo, poi mai dire mai, però non ha mai manifestato alcun tipo di interesse. Voleva la Fiorentina sin dall'inizio. Mi ricordo che la moglie, Catherine, anche diceva Florence, beautiful, eccetera, quindi erano innamorati proprio di Firenze. Sono ecco, contento per lui che riuscì a prendere, riuscì ad acquistare la Fiorentina.
1: Quindi non ci fu verso neanche di dirgli se la può proporre un amico imprenditore americano.
2: Non si è mai riusciti, ecco, a instaurare, a intavolare una trattativa in tal senso.
1: Mentre
2: è stato
1: regina...
2: sempre molto, molto, sì, con me, con rapporti sempre ospitali, cordiali, amicali soprattutto, però non ha mai, ecco, manifestato questo tipo di interesse. Più volte scherzavamo anche con la sua famiglia, io dicevo: ma dai, spingiamolo, cerchiamo di pungolarlo, eccetera, ma non ha mai diciamo consentito, ecco, di poterci sedere in tal senso.
1: Sei stato al Viola Park?
2: Sono stato al Viola Park ultimamente, l'ultima volta la penultima volta sono stato proprio con la sua famiglia quando purtroppo c'è stata la messa, ecco, solenne in ricordo proprio di Rocco. Siamo stati prima al Duomo di Firenze, poi siamo stati la sera al Viola Park. Ho cenato lì insieme a tutta la sua famiglia, c'era pure mia moglie con me, e poi sono ritornato una seconda volta proprio quest'estate quando ci sono stati gli esami a Coverciano per direttore sportivo. Sì, sono andato al Viola Park, ho salutato, ecco, proprio qualcuno dei nostri relatori. Quest'anno tra i relatori noi infatti abbiamo sia Paolo Morgante, che l'anno scorso era il direttore generale del Catanzaro, quest'anno è il direttore invece del Viola Park, e sia Simone Contran, il match analyst, è stato match analyst anche di Roberto Mancini, e quest'anno è il match analyst proprio della Fiorentina, e sono entrambi relatori del nostro corso.
1: Intanto è ufficiale la risoluzione con il calciatore Verducci,
0: è arrivata proprio adesso.
1: Quindi, insomma, un calciatore che abbiamo ingaggiato l'anno scorso in corso d'opera, uno dei tanti che sono arrivati in corso d'opera, e che da oggi non è più ufficialmente un calciatore della regina, dunque è libero di accasarsi.
0: Vediamo dove andrà, perché io so che c'era anche un'altra squadra interessata al suo cartellino, a lui, che non fa parte del Girone Nero, al Nord, oltre a Legia Virtus, e comunque sembra la destinazione poi effettiva di Giuseppe Verducci, classe 2003, terzino sinistro, braccetto difensivo mancino, che sicuramente può ben figurare in questo girone, lo ha già dimostrato. Ricordiamo che comunque proviene da un settore giovanile di altissimo livello come quello della Juventus, ha giocato anche nella Juve Next Gen, oltre a delle esperienze in Serie C, quindi sicuramente ha avuto delle difficoltà in questo avvio di stagione, ma si potrà ritagliare il suo spazio anche in altre società comunque ambiziose della Serie D.
1: Noi tra poco, caro avvocato Stilo, proveremo a chiamare Walter Sabatini, che da quest'anno si occupa, diciamo, in una veste molto particolare della Pro Patria, dopo una carriera non di alto livello di più, Lazio, Roma, insomma, diciamo.
0: Walter Sabatini, insieme anche a tutti quegli operatori.
2: Sì, assolutamente. Uno dei migliori direttori sportivi che in Italia noi ricordiamo veramente direttori sportivi, come quando parliamo, ecco, di Walter Sabatini, piuttosto che quando parliamo di Pantaleo Corvino, che tra l'altro è un altro,
0: molto
2: un
0: simile,
2: altro relatore,
0: anche,
2: sì, un altro relatore pure al nostro corso. Possiamo anche nominare Gabriele Martino. Gabriele Martino, che con i 10 anni, ecco, nostri, 9 anni che abbiamo avuto di Serie A, è stato veramente fondamentale. Poi forse il suo forte attaccamento, ecco, alla terra, non l'ha fatto andare fuori, quindi ha preferito, ecco, restare giù, noi siamo terroni, no?
0: Certo.
2: Quindi preferito, ecco, restare giù piuttosto che magari andare in squadre blasonate del nord. Però ecco, sono tutti di quella generazione ed erano, lo sono tutt'oggi, sono veramente grandi, grandi direttori sportivi.
0: Pantaleo Corvino, voglio dire, ha raggiunto successi importantissimi sia con Fiorentina, poi oltre che con il Lecce, voglio dire, quanti talenti ha portato e ha valorizzato, e ha permesso anche al Lecce di mantenere la categoria, perché vuol dire le cessioni importantissime di Kristovic, Hjulmand, hanno permesso al Lecce proprio di mantenere la categoria per la prima volta 3 anni consecutivi.
1: Dorgu, Manchester United.
0: Sì, no, ma ce ne sono tantissimi. Anche Vucinic c'è, perché Vucinic era.
2: Sì, io lo scorso anno.
0: Jovetic.
2: E lo scorso anno, scorsa stagione sportiva più che scorso anno, perché era sempre il 2026, sono stato al Gran Gala del Calcio ed è stato premiato proprio la società del Lecce, quale società? Sì, proprio sulla sostenibilità. Questo chiaramente è merito del direttore Corvino.
0: Sì,
2: ha ritirato il premio il presidente del Lecce, mi sono fermato pure a parlare, infatti pure lui riconosceva proprio questo, dice: quello che ha fatto per noi qui a Lecce e il merito di questo premio è sicuramente il suo.
0: Hanno una società veramente modello, nel senso che stanno costruendo molto, molto bene il futuro e fanno passettino passettino, non cercano mai di andare, secondo me, con a fare il passo più lungo della gamba, no? E il presidente Sticchi Damiani è molto meticoloso, meticoloso nello scegliere bene i suoi operatori e i calciatori, di conseguenza i costi.
2: Sì, un occhio al bilancio e un occhio al campo,
0: assolutamente,
2: come normale, giusto che sia.
0: Quindi Pantaleo Corvino, insomma, abbiamo capito, farà parte del corpo docente del corso, e questa è già una testimonianza, secondo me, di altissimo livello.
2: Per farti capire, ecco, su che standard siamo andati, proprio per mettere in piedi questa tipologia di corso, per dare ai corsisti tutto quello che si possono aspettare da un corso in direzione e management delle società di calcio.
1: Grazie tantissimo all'avvocato Gian Domenico Stilo per la sua presenza oggi negli studi di Touring.
2: Grazie a voi per l'invito, buona giornata e naturalmente Forza Regina.
1: Forza Regina sempre.
0: Allora, ciao, noi andiamo in pubblicità,
1: restate
0: veramente con noi, perché ripetiamo, al telefono ci sarà Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Inter, Roma, Palermo, Sampdoria, quindi restate con noi, perché secondo me ne vale davvero la pena. A tra pochissimo.
3: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
4: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Rieccoci in diretta. Allora Paolo, io con grande emozione presento subito l'ospite che è in linea, ovvero il direttore Walter Sabatini. Grazie direttore per aver accettato l'invito, è un piacere davvero sentirla.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, parliamo ovviamente insomma di una delle figure, cioè come parlare di cucina con Carlo Cracco. Praticamente, ecco, parlare di calcio con uno come Walter Sabatini, quindi per la nostra emittente è sicuramente un bel momento di calcio. Direttore, le fa veramente onore essere tornato a servizio della squadra con cui aveva finito la carriera di calciatore, che è la Pro Patria, che si trova immeritatamente in Serie D. Come è iniziata l'avventura?
2: Sì, è vero, è iniziata abbastanza bene, non come avrei voluto, però bene, perché è una squadra di ragazzi seri, volenterosi, che vogliono far bene, e potrei essere soddisfatto, ma non lo sono, io non sono mai soddisfatto, francamente non lo sono mai stato nella mia vita, mai un giorno, neanche quando le cose andavano benissimo e ne ho avute di giornate sulla carta felici. Poi dopo, concetto di felicità e soddisfazione è molto labile per me, quindi comunque sì, sono tornato nei dilettanti, lo dico orgogliosamente, perché è stata una scelta, o quasi direi una fuga verso un altro mondo, perché ero un pochino stanco delle cose che mi riguardavano, che mi hanno riguardato in altre categorie, quelle che frequentava anche la regina, francamente, ai tempi di Lillo Foti, insomma, per il quale ci ho sempre avuto un pensiero importante, una persona che rappresentava il calcio, a mio avviso, in tutte le sue forme. Faccio un augurio alla nuova società che è stata costituita e veramente auguro a questa città di potersi riaffacciare presto alla Serie A, non dico neanche la Serie B o la Serie C, ma la Serie A, che possano fare un ciclo di 2 o 3 anni importanti, perché Reggio merita il calcio, quello vero.
3: Non so se è più Walter Sabatini ad aver lasciato un'impronta a Claudio Lotito o viceversa. Mi dice 3 aggettivi per il presidente Lotito?
2: Prorompente, invadente, però dovrei dire equilibrato, anzi certamente equilibrato, perché io ho lavorato 5 anni con lui, forse 6, perché c'è stato un anno in chiaroscuro, nel senso che c'era Carlo Osti che interpretava il ruolo ufficialmente e io ero un pochino più desiderato, però io di Lotito posso solamente raccontare quello che ha fatto con me e per me, che sono cose importanti. Mi ha recuperato da un momento molto negativo nella mia vita e nella mia carriera e mi ha dato la possibilità di lavorare nella Lazio con a pieno titolo, e non lo posso dimenticare. Poi lui è un uomo che quando si prefigge un obiettivo è improbabile che non arrivi a compimento, perché è un uomo molto volitivo, molto determinato nelle cose che fa.
1: Direttore, buongiorno, Andrea Benedetto, grazie, la ringrazio nuovamente per aver accettato l'invito. Io volevo chiederle come si sta trovando in questo ritorno ai dilettanti, cioè tante volte sappiamo che anche società forti come la Pro Patria, ma come ha avuto anche la Regina, hanno avuto delle difficoltà nello scegliere i calciatori giusti, perché poi non è semplice trovare quei calciatori adatti al girone e adatti alla categoria.
2: No, è una questione anche di parametri, esatto. Bisogna subito riadattare i parametri che uno ha in testa, perché la Serie D è la Serie D. Però io ci ho avuto la fortuna lì di trovare un direttore sportivo, Giovanni Giovanditti, giovane, è molto preparato, e devo dire che è lui che mi ha coinvolto in questa storia, perché è venuto a casa mia con una passione difficile anche da raccontare, una passione enorme, un slancio emotivo verso la proprietà, e verso il club, che mi ha coinvolto mio malgrado, perché certamente non pensavo in quell'epoca, stiamo parlando di luglio, di fare una scelta del genere, ma quando l'ho fatta poi sono stato molto felice, e sono felice tuttora, perché mi piacerebbe fare una cosa importante. Io d'altronde avevo cominciato così tanti anni fa nella Triestina, che era in Serie D, e ho cominciato lì il mio lavoro di direttore sportivo, quindi lo considero un presagio positivo.
3: Direttore, parlando di Lotito, lei lo ha definito anche, no, ho chiesto degli aggettivi, ha definito anche invadente. Più invadente col direttore sportivo,
2: no,
3: o con l'allenatore?
2: No, invadente dal punto di vista dialettico, perché lui piccia di tutto, ma non è invadente, lui è molto rispettoso dei ruoli, e potrebbe non sembrare dall'esterno, però invece lui è molto molto rispettoso dei ruoli. Io in tanti anni non l'ho visto mai, per esempio, invadere il campo dell'allenatore o chiedere all'allenatore di fare cose diverse da quelle che non facesse già. E non è un uomo che caccia le persone, lui quando dà fiducia è una fiducia a oltranza. In tanti anni sono stato lì, non ha mai cacciato una persona, e parlo di tutto, i dipendenti di Formello, della sede di San Sebastiano, dove lui ha i suoi uffici.
3: Sì.
2: È un uomo conservativo da questo punto di vista.
3: Secondo lei l'approccio che ha avuto, che sta avendo o che continuerà ad avere Lotito con la piazza di Reggio Calabria sarà più simile a quello che ha avuto a Salerno, oppure ci dobbiamo aspettare nel corso degli anni una gestione della regina stile Lazio?
2: Allora, io sono transitato a Salerno felicemente, perché è stata una stagione memorabile, cioè 6 mesi memorabili, perché sono andato gennaio.
1: Straordinari.
2: Poi è finita maggio del 22, quindi 6 mesi, però Lotito era già passato qualche anno prima, ma Lotito comunque aveva preso la regia, la Salernitana credo che fosse in quarta serie, e comunque sì, è arrivato a raggiungere la Serie A, perché lui, ripeto, è molto determinato, e quando decide, certamente se piombato a Reggio Calabria non credo che per fare dei campionati di stazionamento in categoria vorrà certamente mobilitare risorse e impegno per raggiungere le categorie che merita la regina, che ha già fatto la regina con successo, direi, perché ha fatto la Serie A lanciando anche tantissimi calciatori che hanno sempre lavorato molto bene. All'epoca c'era, insieme a Poti, c'era anche Gabriele Martino, e hanno fatto sempre grandi cose, devo dire.
3: Assolutamente. Per chi si fosse messo in collegamento solo da pochi minuti, c'è in diretta con noi Walter Sabatini, storico dirigente ex Lazio, Roma, Palermo. Oggi si sta occupando in maniera molto romantica della Propatria. Direttore, nella Propatria c'è un calciatore che abbiamo avuto a Reggio Calabria, che è Bruno Barranco. Non so come sta andando l'argentino nell'ultima partita.
2: Un ragazzo mi piace molto, è generoso, molto combattivo in campo, è veramente un calciatore che può dar tanto alla Propatria.
3: Ve lo tenete?
2: Sì.
3: Ma la regina ve l'ha chiesto?
2: No, no, non adesso, no, non ancora forse, ma è meglio che non ce lo chieda, perché a meno che non venga il ragazzo a dire vuoi andare a tutti i costi, perché magari lì è più felice, allora non è minimamente nelle nostre intenzioni di cederlo.
1: Direttore, io penso che lei sicuramente conoscerà anche il direttore Romerone, l'allenatore Marchionni. Come scelte le piacciono, cioè nel senso che
2: beh,
1: cosa
2: sì,
1: ci
2: no,
1: può dire sulle figure che Lotito ha voluto, insomma?
2: come direttore sportivo ha fatto subito bene, molto applicato, sa quello che deve fare. L'allenatore Marchionni, stiamo parlando di Marco Marchionni,
1: sì sì,
2: lo conosco come giocatore, era fenomenale, è un giocatore molto molto importante. Credo che se riuscirà a tradurre come allenatore le sue qualità di giocatore, che non è certamente la stessa cosa, però la sensibilità calcistica è sempre la stessa, e penso che riuscirà a fare un lavoro. Adesso colpevolmente devo dire che non ho seguito la squadra in questo mese, ero troppo occupato con la Pro Patria, ma certamente poi la seguirò, perché la Regina è una realtà importante, qualsiasi categoria faccia. Io della Pro Patria dico, ma lo posso dire anche della Regina, che ci sono delle società che non hanno categoria. La Regina è la Regina sempre, in Serie D come in Serie A, e anche la Pro Patria, che ha fatto comunque storicamente 12 campionati in Serie A, io non la posso considerare mai un club di Serie D.
1: Certo.
2: E questo vale anche per la Regina, ovviamente.
1: Su questo girone anche della Pro Patria, no? Abbiamo visto la Pistoiese è partita a razzo.
2: Lo sapevamo, perché la Pistoiese ha fatto investimenti importanti, vogliono, già l'anno scorso hanno sfiorato la promozione, vogliono ottenerla a tutti i costi e sono molto molto competitivi, troppo competitivi.
3: Direttore, come possiamo definire questa regola degli under con la quale lei immagino avrà preso confidenza, insomma, quest'anno in Serie D?
2: Sì,
3: antipatica, inutile, come la definiamo?
2: In generale, come scelta, non l'ho mai condivisa, perché se i giovani bisogna farli giocare per obbligo, c'è a monte proprio un errore esiziale. I giovani vanno fatti giocare se meritano di giocare, cioè non è che uno deve buttare dentro dei ragazzi perché corre un obbligo federale a farlo. I ragazzi vanno messi dentro se lo meritano, e con fiducia piena, non sempre con la riserva, perché i ragazzi che giocano in Serie D scontano una domanda, come dire, preventiva, e sì, ma giocano per la regola. Invece non dovrebbe essere così. I ragazzi che giocano, regola o non regola, devono meritarlo, e gli va costruita una strada che li porti più lontano.
3: Roberto Mancini e Silvio Baldini sono gli uomini giusti al posto giusto in questo momento?
2: Ma assolutamente sì, perché sono due allenatori molto coraggiosi. Baldini già ha fatto cose importanti, e Silvio, intendo di Silvio Baldini, è un uomo importante e quindi anche un allenatore importante, è una persona verissima, io gli voglio molto bene, lo stimo parecchio, abbiamo fatto un corso allenatore insieme, anche se l'allenatore io non l'ho fatto, ma mi è molto servito aver fatto un corso da allenatore professionista tanti anni fa, e insieme a me c'era Silvio Baldini, e io in quell'epoca, vivendoci insieme un mese, l'ho considerato e giudicato il migliore in assoluto, ed era un corso importante, c'erano tanti allenatori che poi sono diventati

0: c'entra con proprietario con titolare di due club. Certo, si presta a interpretazione del calcio, è fatto di luoghi comuni, di retropensieri, eccetera eccetera, quindi è meglio evitare che ci sia un giudizio preventivo negativo. Io mi fido delle persone, non penso mai a cospirazioni o a truffe, penso che sia tutto sempre regolare e che le cose che succedono per caso la maggior parte delle volte, e non credo alle cospirazioni praticamente. E nella regola io non voglio esprimere di questa regola, su giovani mi posso esprimere che sono parte in causa, però di questo francamente non voglio dar nessun giudizio. Posso darne uno su Giovanni Malagò, che è un uomo vincente, no? Non lo dico per accodarmi alla, ma lui è un uomo vincente, le cose che fa le fa sempre con successo, e quindi consiglio il medagliere nelle Olimpiadi quando lui era il referente del CONI.
1: Ma si parleranno a suo avviso? Lo dico in Malagò?
0: Ma certo, Roma ti costringe, nonostante sia una grande città, poi in definitiva è una piccola città dove ci si incontra per forza di cose in alcuni punti nevralgici, che poi sono ristoranti eccetera eccetera, punti di incontro. Certo che si parleranno, ci mancherebbe altro.
2: Comunque chiaramente Lotito rimane uno dei più grandi presidenti del nostro calcio, visto che anche tra i più longevi, quindi è. In ogni caso ci parlerà a prescindere dalla situazione della regina. Direttore, io le voglio fare solo un'ultima domanda, poi la lascerei e la ringrazio, anzi, nuovamente. Sta vedendo un cambiamento nel nostro calcio, nel senso, questa Serie A mi sembra molto diversa rispetto all'ultima che abbiamo visto. Stiamo attendendo cambiamenti a livello politico, abbiamo appena descritto un po' la situazione. Sul campo, sulle scelte, vede già qualche cosa di diverso oppure no?
0: Beh, intanto di diverso c'è la gestione della partita da parte degli arbitri, che è stato un grande passo avanti, e devo dire che Orsato ha fatto una scelta giusta indicando agli arbitri una strada diversa, un modo diverso di arbitrare, più, vuol dire, più generoso, più portato a gestire la partita e a dare un ritmo alla partita. I falletti non si fischiano più, i supposti falli, poi che sono falletti inesistenti, e mi piace di più in calcio più la velocità delle rimesse in gioco, sia dal fondo che laterali. Insomma, ci sono tante cose che hanno fatto migliorare il senso della partita in Italia. Dopo, se questo risponderà anche a un miglioramento della qualità, lo vedremo. Comunque una partita con un ritmo più alto è sempre una partita migliore, come si sta apprezzando molto in questo momento, perlomeno io l'apprezzo molto, perché il ritmo nelle partite è fondamentale per fare i giocatori e per migliorare il gioco.
1: Direttore Walter Sabatini, dopo di lei chiameremo il mister Rosario Pergolizzi, che ha saputo, insomma, di questa nostra diretta e ci ha chiesto gentilmente di mandarle un grandissimo abbraccio da parte sua.
0: Ah, grazie Rosario, lo saluto e lo ringrazio, perché tanto per cominciare Rosario mi ha fatto vincere un titolo italiano a livello primavera. Tanti anni fa, ma io sono ricordi che servo sempre orgogliosamente, anche perché io mi sono sempre occupato della squadra primavera, stiamo parlando della primavera del Palermo.
1: Assolutamente, giocava molto bene.
0: Sono un percorso meraviglioso, eliminando squadre molto importanti, anche la Juventus mi pare, e poi vincendo faticosamente una finale, però il Palermo campione in Italia primavera è stata per me una medaglia importante, ed è stata una cosa che mi sono goduto proprio. Bravo Rosario, perché Rosario era un vero combattente, lui voleva far bene e è riuscito a far non bene, molto di più. Lo saluto con grande soddisfazione.
1: L'ultimissima cosa, direttore, curiosità mia: qual è il calciatore che non è riuscito a strappare alla regina di Lillo Foti, o viceversa, che Lillo Foti non è riuscito a strappare a lei?

0: Insomma, io e Lillo Foti avevamo un ottimo rapporto, per la verità, e non ci siamo mai sfidati da quel punto di vista. Posso dire che l'ho molto invidiato in un frangente, quando in Serie A lui era molto veloce, con Gabriele facevano cose importanti, hanno preso calciatori che erano importanti, ma loro hanno fatto diventare campioni come Pirlo, hanno fatto sempre una politica per salvarsi, si salvavano però con scelte molto coraggiose, l'ho sempre molto ammirati. Lillo poi per me è stato veramente, l'ho sentito molto amico, no? Negli anni in cui ci incontravamo tutti i giorni più o meno all'Hilton di Milano, ci incrociavamo ogni momento, quindi sono sempre stato in un rapporto empatico con lui. Ero molto ammirato, però non ci sono mai sfidati su prendere o non prendere un giocatore. È meglio per me, perché avrei perso con lui.
1: Lo dicono in tanti, lo dicono in tanti.
2: Solo lo dicono, non lo dice. Va bene, direttore, grazie. Grazie. Forza Pro Patria.
1: Assolutamente.
0: Grazie, forza Regina, dovrei dire, anzi lo dico con grande convinzione. Io voglio che la Regina entro pochi anni torni a frequentare la Serie A. È una città che lo merita, e lo merita la gente, tutti voi. Veramente vi faccio un augurio pieno, convinto.
2: Ci inchiniamo, direttore, veramente troppo buono. Un grande abbraccio da Reggio Calabria, direttore Walter Sabatini.
0: Un abbraccio a voi.
2: Grazie per la disponibilità.
1: Grazie. Grazie, a presto.
2: Grazie, buona giornata.
1: E, insomma, abbiamo sentito le parole di Walter Sabatini, insomma, mai banale anche lui. E grande personalità, oltre che grande professionista, speriamo possa togliersi delle belle soddisfazioni con la sua Pro Patria, ma insomma comunque sarebbe veramente la chiusura di un cerchio, secondo me, straordinaria, perché comunque il direttore Sabatini ha fatto sempre molto bene dove è andato, trascorsi importanti nei top club, di fatto anche per esempio l'Inter che oggi noi conosciamo un minimo l'ha avviata anche lui, perché la scelta di Spalletti che poi portò l'Inter di nuovo in Champions League dopo tanti anni, insomma fu lui ad avviare questo percorso insieme ad Ausilio, e quindi insomma voglio dire è un grande direttore, insomma, che è intervenuto nella nostra trasmissione. Questo certifica il livello, no? Perché Walter Sabatini è un grande, grande direttore sportivo.
2: Ha innalzato il livello della Lazio, che ricordiamo, insomma, quando Lotito ha preso la Lazio, comunque la prima cosa che ha pensato è di iniziare a pagare i debiti, quindi era una Lazio da metà classifica, diciamo, come organico. È riuscito ad azzeccare quegli acquisti che hanno consentito a Lotito di alzare il livello quasi da subito. Ha fatto grande il Palermo. E, non sono... per carità, lo avremmo tenuto due ore, no? E credo che lui avesse portato Luis Enrique sulla panchina della Roma.
1: Sì, esatto.
2: Mi sembra di ricordare.
1: Assolutamente sì.
2: Me lo ricordo perché quel Palermo primavera giocava con l'Inter la iutura tattica che aveva dato Luis Enrique alla Roma l'anno prima. Ed era veramente un bel vedere. Quindi veramente, c'è cioè con uno come Sabatini ci cioè parliamo... del massimo della competenza che abbiamo avuto nel calcio italiano negli ultimi 20-30 anni pure, insomma. E quindi è stato veramente un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Ne capisce come pochi, sia di calciatori che di allenatori.
1: Quello che ha fatto con la Salernitana, voglio dire, penso sia un miracolo a momenti paragonabile anche a quello della Regina col meno 15, perché lui nel mercato di gennaio stravolge un organico e partiva forse con meno 12-13 punti, forse sì, di più sì. dal quarto ultimo posto, e lui riesce a centrare insieme ovviamente alla squadra, all'allenatore, una salvezza clamorosa, e questo testimonia anche le competenze che ha avuto, perché Ederson è una sua scoperta, per esempio, il giocatore che sarebbe dovuto andare al Manchester United, ma anche tanti altri. Pronto, buongiorno.
3: Andrea, buongiorno. Paolo, buongiorno.
2: Ciao Nino.
3: Federico.
2: Ciao Nino.
3: Dopo tanta magnificenza calcistica e competenza calcistica, come diceva Paolo, dovreste chiudere le telefonate.
2: Ma per quanti mesi? Ecco.
3: forse per qualche anno. No, sto scherzando. Vi faccio i complimenti perché invitare sempre degli ospiti che danno lezioni gratuitamente, lezioni di calcio. Oserei dire anche lezioni di vita.
2: Pensa che nella nostra presunzione l'abbiamo chiamato solo per chiedergli di Barranco. Ecco, se ci sta.
3: Parliamo di regina.
2: Esatto. Dici tutto.
3: Io credo che la regina sia la squadra più forte che esista nel girone I. Vibonese vista domenica, che mi è piaciuta dalla cintola del centrocampo in su, molto meno in difesa, come non mi è piaciuta la nuova Egea in alcuni reparti. Io dico che la nostra squadra, malgrado le lacune in attacco, è forse una delle più complete per vincere il campionato. Detto ciò, sta al mister, e forse sarebbe anche alla società, capire cosa serve non per vincere il campionato, perché alla fine io credo lo vinceremo. Con quanti punti lo devi vincere? Se lo devi vincere con 4, con 5, con 10 o con 20. Ripeto, sono moderatamente fiducioso sulle capacità di questa squadra. Poi dovrebbe essere bravo l'allenatore a perdere questo campionato, ma ci deve mettere molto del suo.
2: Speriamo non sia così bravo.
3: Dico, ci dovrebbe mettere molto del suo per perdere questo campionato, perché con tutta la rosa che hai, con tutti i calciatori che hai, togli Nino, metti Paolo, togli Paolo, metti Andrea, comunque la partita la puoi portare a termine. Ecco, solo questo volevo dire. Vi abbraccio, vi ascolto e vi saluto.
1: Ciao Nino, grazie.
2: Ciao Nino, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, mi sa. Grazie.
1: Sì, no, sono abbastanza d'accordo. Ma poi comunque ora io penso che Marchionni riuscirà a sistemare il tutto e a rialzare nuovamente l'asticella dell'attenzione della sua squadra, perché comunque è vero, anche Lancini ieri ha parlato, ha ammesso che ci sono delle difficoltà, ma mi è sembrato anche abbastanza sereno nell'analizzare poi il momento di difficoltà, che può succedere, può capitare, ma obiettivamente poi quando tu hai determinati calciatori, tra cui Lancini, ci metto anche a quadro, ci metto Baldan, ci metto Alma, ci metto Guida,
2: anche a
1: Bonchelè, che voglio dire, ne ha vinti già due di campionati.
2: Io ti cito quelli,
1: anche Magrassi,
2: appunto, ecco, volevo completare il concetto. Voglio citare tutti quelli che mi preoccuperei di incontrare a tu per tu la sera, cioè non siamo addio, poi si dovessero vendicare, capisci? Perché c'è quelli che proprio tipo energumeni, no? Quindi li voglio citare tutti, perché poi mi incontrano, no, per strada,
1: dice,
2: ma guarda chi sto che non mi ha nominato, insomma. Quindi no, ma in generale devo anche salvaguardarmi.
1: Citavo quelli più esperti che hanno già vinto questo campionato, ma poi potremmo citarli tutti, perché tutti i calciatori della regina, io penso praticamente tutti i calciatori, appunto.
2: Cioè Baggi non lo citiamo, perché Baggi non arriva mai su 80.
1: Prendi qualunque elemento della rosa della regina, magari anche chi fa tribuna. Per me nel 99% delle restanti squadre di Serie D gioca titolare. Questo ti dice tanto sul livello della rosa. Per esempio Porcino dove non giocherebbe? Appunto, solo la regina non
2: ma
1: gioca.
2: Franchini
1: che vabbè, secondo me ha avuto qualche acciacco, ma piano piano lo vedremo sempre di più, perché obiettivamente ha dimostrato già di essere in ottima condizione. Ma per non parlare degli under, c'è un under come Ruzza, per me che abbiamo visto praticamente mai in altri scacchieri, visto che è un 2007, gioca quasi sempre, e da noi non può giocare. Rosario Girasole dove non gioca? E lo stiamo vedendo poco. Domenico Girasole, voglio dire, è inutile poi questa a nominare tutti, però
2: sì, vediamo anche se ci sarà qualche altro movimento in uscita.
1: Secondo me sì, qualcosa succederà, perché obiettivamente c'è un po' da sfoltire, perché poi per quanto possiamo dire la gestione del gruppo, deve essere bravo Marchionni, poi un calciatore che gioca poco, gioca mai, giustamente un po' di malumore te lo porta, ma credo sia normale, una cosa normalissima. A livello mentale non puoi stare sempre al 100% se poi non riesci ad esprimerti, non puoi esprimerti, ma perché poi l'allenatore deve fare delle scelte e deve puntare su chi gli dà maggiori garanzie. Quindi ci sta che ci sia un po' di malumore interno, sì, inteso del calciatore. Poi col gruppo secondo me no, perché mi hanno riferito anche che chi non gioca fa parte di un gruppo molto molto molto coeso, molto stabile, molto molto in direzione di quella che verso la direzione giusta, no? Che è quella di vincere il campionato. Quindi sono molto tranquillo da questo punto di vista.
2: Va bene, ora dobbiamo anche, diciamo, riferire questi saluti al mister Rosero Pergolizzi. Andremo a contattare giusto tra qualche istante, lo coinvolgiamo ovviamente nei discorsi che riguardano la regina, perché qualcuno di voi ce l'ha anche citato negli ultimi giorni in termini di paragone, no, con l'attuale allenatore Marco Marchionni. Perché no, insomma, cercheremo di coinvolgerlo, di sollecitarlo anche su questo tipo di tema. Come avete sentito dalla viva voce di Walter Sabatini, insomma, i due si conoscono per quella che è stata l'esperienza comune a Palermo. Ovviamente Sabatini si occupava di prima squadra, però c'è stata una stagione in cui Pergolizzi ha allenato con tale successo la formazione primavera dei Rosanero da riuscire a vincere anche lo scudetto a livello nazionale, se non ricordo male ha anche eliminato la regina in quel percorso. Forse era più che altro una partita di Coppa Italia, credo, tra Regina e Palermo Primavera, che si disputò al Sant'Agata sul campo numero 1. Sicuramente avrà ricordi del Sant'Agata del mister Rosario Pergolizzi. Ti giriamo subito, caro mister, ti ricambio i saluti il direttore Walter Sabatini, che è stato in linea con noi a piacevolissimi ricordi della comune esperienza di Palermo. Buongiorno al mister Rosario Pergolizzi.
4: Buongiorno a voi, è un piacere stare con voi, ma anche ricevere, ecco, un saluto da Sabatini, che ritengo che sia uno dei direttori sportivi più importanti, ecco, che ho avuto nella mia carriera, ma soprattutto in Italia.
2: Chi avete eliminato di prestigioso per vincere lo scudetto nelle ultime partite?
4: Scudetto, vabbè, in quel periodo c'è, cioè, la Sampdoria, l'Inter, la Juventus, quindi diciamo che abbiamo fatto un bel girone, perché eravamo arrivati credo quarti o quinti nei playoff e poi abbiamo incontrato subito la Sampdoria, che era stata vincitrice dello scudetto precedente, e poi abbiamo eliminato la Juve, così via, il Chievo e il Siena poi pure, quindi un bel ricordo.
2: E il paradosso, mi sono... Sì, sì, prego, prego.
4: No, dicevo, un bel ricordo per me, ma soprattutto una soddisfazione per quei ragazzi che hanno vinto quello scudetto e per avergli dato, ecco, anche la possibilità di poter fare una carriera calcistica, perché poi gli allenatori, soprattutto nel settore giovanile, bisogna, ecco, pensare che bisogna lavorare sotto questo aspetto, nella crescita, più che guardare al proprio orticello e lavorare per se stessi come allenatore per far vedere il proprio lavoro, ma bisogna lavorare sui ragazzi, perché comunque per dargli un futuro, ecco, questa è la cosa fondamentale secondo il mio pensiero.
2: E infatti ai ragazzi volevo arrivare, perché così andando così a memoria, no? non voglio aprire Google, però mi sembra la maggior parte di quella formazione titolare abbia fatto una carriera tra Serie C, Serie D, forse, no?
4: Sì, perché poi diciamo, quindi, che tra quelli che hanno vinto, a parte 1, 2, 3, Hernandez, Misurata, Mazzotta, sì, il primo anno hanno fatto la C e poi si sono persi, ecco, durante questo tragitto. Diciamo che nei 4 anni trascorsi a Palermo, forse nell'anno della vittoria dello scudetto, quelli che hanno trovato squadra sono stati 3-4 che hanno dato continuità tra la Serie B e la Serie C.
2: C'era Prestia?
4: Mentre gli altri anni, quelli che non hanno vinto lo scudetto, hanno poi fatto campionati di Serie A, Serie B e così via.
2: Sì. Allora, mister, cerchiamo di fare un po' di raffronti, prendiamola larga, prendiamola da lontano, perché hai vinto un campionato in Serie D col Palermo, ne hai vinti più di uno, per carità, però quello col Palermo era l'anno del Covid, c'erano ancora l'obbligo dei 4 under, forse rischiavi anche più di 4 perché erano molto forti, e ne ha citati alcuni ieri sera Lancini in una trasmissione televisiva su Reggio TV di questi under, e ha anche detto una cosa che a me personalmente inorgoglisce, perché comunque era, insomma, un Palermo importante con Sagramola, cioè, come dirigente, ha detto che la regina attuale è più forte di quel Palermo vostro. Sei d'accordo?
4: Allora, io posso dire che noi eravamo una buona squadra, però c'è anche da dire che è stata costruita quella squadra del Palermo. Noi siamo andati in ritiro, mi ricordo adesso, il 18 di agosto, perché anche il Palermo era fallito, per giocare la prima partita, se non vorrei sbagliarmi, o il 3-4 settembre a Marsala, la prima partita, abbiamo fatto 10 vittorie consecutive. E diciamo che, per com'è strano il calcio, gli under che siamo andati poi a prendere, vedi Doda, Perretti e così via, Craia, Filippo, Luca, Felici, sono tutti giocatori che poi adesso stanno giocando in Serie B, in Serie A, tutto, quindi erano giocatori svincolati, quindi quello che ti fa pensare che al 18 di agosto questi giocatori non avevano trovato squadra. Quindi era una squadra giovane che è cresciuta con Fontana, con Ricciardo, con Lancini stesso, con Crivello, che era una squadra costruita probabilmente quell'anno, era poi l'anno delle due squadre messinesi, c'era anche il Savoia, c'era la Cireale, era difficile come girone, l'abbiamo vinto probabilmente, l'abbiamo vinto 6-7 giornate prima, ma avevamo 7-8 punti di distacco dalla seconda. Credo che la Regina quest'anno sia più forte, penso che Lancini abbia come organico, perché è stato costruito, ha avuto il tempo, soprattutto i grandi dell'anno scorso, compreso i fratelli Girasole, che è uno e under, sono giocatori importanti, quindi credo che le basi siano importanti, quindi c'è solo da mettere un po' il pilota automatico, far gestire bene un ambiente particolare come Reggio, perché lo conosciamo, lo conosco, e quindi se tu riesci a avere questa gestione a Reggio, soprattutto col cambiamento di società e tutto, io credo che possa andare, la squadra possa andare bene.
1: Mister,
4: ripeto, io conosco Lancini perché l'ho avuto, e poi un altro giocatore che ho avuto a Bocchelè, sono giocatori che comunque, oltre ad essere ottimi giocatori, ci hanno nell'anima la gestione dello spogliatoio, sono bravi ragazzi, sanno stare a livello di gruppo, sono veramente giocatori e persone che fanno la differenza, io li ricordo veramente bene, che poi purtroppo il calcio è fatto di questo, è vero giocare bene, è vero tutto bene, però la gestione, il fare stare bene i giocatori e soprattutto gestire un ambiente come può essere Reggio, come lo è stato Campobasso, come essere Palermo, come lo poteva essere fino a poco tempo fa Giulianova, quindi non è facile, l'allenatore deve essere bravo nella gestione e soprattutto nel rapportarsi, ecco, e soprattutto non si devono avere dei pregiudizi, se si hanno dei pregiudizi si parte male per arrivare sempre male.
1: Mister, poi io volevo spostare un attimo anche il focus sulle scelte tattiche, perché lei conosce molto bene, le ha vinti i campionati, quindi conosce benissimo questa categoria, il girone. Con la Bocchelè, se non sbaglio, ha vinto il campionato a Campobasso, quindi ha vinto anche in altri gironi. Oggi siamo un pochino tutti concentrati su questo modulo che non piace a tanti, ovvero il 3-5-2, ma soprattutto per me non piace perché negli ultimi campionati hanno vinto squadre che hanno utilizzato comunque un 4-3-3, un 4-2-3-1. Quello che le voglio chiedere poi, perché poi ognuno può avere il suo credo tattico, ogni allenatore, io non sono allenatore, quindi non entro nel merito della questione, è realmente il modulo a fare la differenza o è l'atteggiamento di una squadra che deve giocare per vincere ogni tipo di partita e che quindi per vincere deve tirare fuori tanti il carattere, ecco, diciamo così, poi per arrivare all'obiettivo finale?
4: Io ti ringrazio per la domanda, una bellissima domanda. Allora, per quanto mi riguarda, il modulo dipende anche da quello che c'ha, in che senso, se hai la fortuna di costruire qualcosa e soprattutto non ti è rimasto qualcosa di vecchio dentro, tu vedi, io quando sono venuto a Reggio, per dirti, avevamo 15-16 giocatori con tutti i biennali, quindi non è facile per un allenatore cercare di fare un modulo con quello che c'hai, là devi gestire, devi cercare di capire che tipo di giocatori c'hai a livello caratteriale, a livello tecnico, tattico, e cercare di trovare il modulo migliore. Non è che costruisci la squadra, io non sono uno che poi costruisce la squadra per fare un modulo, perché vengo anche dal settore giovanile. Per me è vero giocare come la prima squadra nel settore giovanile, ma secondo me è fondamentale cambiare per dargli un futuro diverso a questi ragazzi, se no tutti e 20 fa il 3-5-2 e giocherebbero solo le squadre 3-5-2. Quindi già dal settore giovanile alla prima squadra cambia, partire dall'inizio cambia. Io ritengo che però è fondamentale la gestione, tirar fuori da ogni singolo giocatore il massimo, è quello. Probabilmente io tutti vogliono il grande spettacolo, non saprei dirti adesso che il 3-5-2 vince, perché io, per dirti, mi è capitato di giocare 3-5-2 a Palermo, dove la società voleva che giocassi 4-3-3, ma ero un mascherato. Sono i risultati, ma soprattutto l'atteggiamento e la mentalità che acquista la squadra, e l'atteggiamento proprio, la mentalità della città, che fa la differenza, la gestione, la mentalità, l'atteggiamento. Sì. Poi il modulo, se no, con tutto rispetto, può essere ripetitivo, qualcun altro l'ha detto, la realtà è che non esisterebbe Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo. La differenza la fanno i giocatori, la fanno i giocatori, mettiamocelo in testa. Se c'hai la fortuna di avere giocatori forti, importanti, è vero che i giocatori ti fanno vincere le partite, la difesa ti fa vincere i campionati, sono tutte cose che si dicono, però io credo che è l'unione di queste cose, con tanta qualità, con l'attaccante che ti fa gol, col difensore bravo, sono le caratteristiche di ogni singolo giocatore messo in un gruppo, probabilmente fa la differenza.
2: Allora mister, stiamo centrando il punto, ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto da pochi istanti che siamo in diretta telefonica con il mister Rosario Pergolizzi. I raffronti che ci hanno fatto in questi giorni i tifosi, al di là del modulo, dell'assetto tattico, riguardano determinate scelte. È chiaro che in un organico di, non so, 27-28 calciatori, tutti di un certo livello, è normale che ci siano delle scelte dolorose. Ad esempio, domenica scorsa è andato in tribuna gente come Franchini, Domenico Girasole, Porcino. Toti Porcino, ci ricordavano, diciamo, quelle partite in cui in tribuna si vedeva gente come Adeggio, come Dall'Oglio, quindi ci ricordavano due campionati fa. Mister, avrei capito che ormai la piazza di Reggio Calabria è la piazza di rompiscatole, quindi se c'è un calciatore, insomma, un certo spessore che va in tribuna, si aprono discussioni. Come va gestito un momento del genere? Come vanno gestite queste scelte?
4: Allora, il problema è troppo facile avere 14 giocatori, 11 giocano, 8 over, 3 under, sostituisco i 3 grandi, entro i 2 giovani. Ma non è così. Una piazza di come Reggio Calabria, come lo possono essere altri importanti, che sicuramente meritano palcoscenici, ma hanno soprattutto fatto veramente la storia in altri palcoscenici, e il numero dei giocatori non fa la differenza, perché comunque la competizione alza il livello, e la gestione, e poi soprattutto l'intelligenza del giocatore nel capire che non è il nome che alza il livello e poi non c'è competizione. La competizione ci deve essere, ci sono anche dei giocatori, soprattutto in Serie D, che comunque hanno difficoltà nel competere con altri dello stesso livello, questo sì, perché è una questione mentale. Mi è capitato di avere degli attaccanti che se c'era un nome anche di mercato importante gli dava fastidio. Purtroppo però, per vincere i campionati, anche sotto l'aspetto del calo fisiologico, fisico, dell'infortunio, devi avere i cambi, perché è un campionato duro, lungo, che comunque, se sai leggere una partita e sai scegliere i cambi giusti, purtroppo è così, e chi deve andare in tribuna va in tribuna e fai la differenza. Però è questo.
2: Allora mister, è chiaro che se noi facessimo un raffronto, no, tra l'attuale proprietà e quella che hai conosciuto a Reggio Calabria come allenatore, rischieremmo di parlare, no, 3 ore, 3 giorni, no? Però dato che stai parlando di attaccanti, appunto, dell'importanza di avere in organico gente che la butta dentro, e forse in questa fase, diciamo, ancora dobbiamo capire un attimo con chi abbiamo a che fare, ecco, all'interno dell'organico. Abbiamo chiesto al direttore Sabatini se ci dava Barranco, è stato abbastanza secco, ha detto proprio non gli è stato chiesto in questa fase. dalla regina, però a distanza di un paio d'anni una curiosità proprio mi è rimasta dentro, no? Non è che la posso, cioè preferisco chiederla a chi l'ha vissuta dall'interno. Perché a un certo punto è sparito Rajkovic?
4: No, Rajkovic aveva doveva rinnovare nulla osta per stare in Italia. La società pensava che ci fossero dei problemi se non lo rinnovasse il giocatore, però io credo che, come si vuol dire, a un certo punto mi è sembrata una cosa come dalle due parti non c'era questa sintonia che avrebbe portato da qualche parte. La verità è quella, ecco, la verità è quella. Poi lascia perdere quello che è successo Rajkovic, non è successo Rajkovic, ma io credo che poi quando una società vede nel giocatore qualcosa di importante cerca di tenerlo a tutti i costi. Quando un giocatore sta bene in un posto o pensa di avere spazio o pensa di stare bene, la stessa cosa. Quindi diciamo che è stato un 50% tra la società e il giocatore. Poi la ciliegina è stato il fatto del nulla osta,
1: ha firmato a Brindisi dopo pochissimo.
4: Credo che poi quello era la cosa minima che contava meno di tutti.
1: Mi aggancio perché poi quella stagione lei non l'ha potuta terminare sulla panchina della regina. Ha qualche rimpianto? Cioè, secondo lei si sarebbe potuto scrivere un finale diverso?
4: Ma sarebbe troppo facile. Io sono arrivato a Reggio, diciamo, in un periodo un po', c'è anche da dire, dove non c'era questa grandissima, in senso, allegria, in senso che arriva un allenatore e c'ha tutte quelle coccole. Io poi sostituivo un allenatore che probabilmente la gente si era molto legata, anche qualche giocatore si era molto legata, e quindi non era facile andare a sostituire uno come Trocini, che aveva fatto bene, che però la società non aveva riconfermato, non so per cosa e non mi interessa, però si vedeva che comunque la tifoseria era molto legata a questo allenatore. Però tutto sommato, anche perdendo due scontri diretti, vedi Siracusa e Scafatese, noi alla fine siamo stati, finché sono stato io, a due punti di distanza dal Siracusa, che era primo, col fatto di aver pareggiato ad Agrigento. Se ci avessero tornato i punti come è successo, eravamo a pari punti del Siracusa. Però non era quello che poteva fare, a parte quello che mi è successo, certo. E me ne dispiace, il mio rammarico è di essere andato via, però bisogna essere sinceri. Io sono sempre stato e sono sempre molto diretto. Bisognerebbe capire realmente quanto Rosario Pergolizzi sarebbe resistito in quella panchina, per quanto tempo ancora. Quindi un allenatore che viene comunque cerca di creare che vuole creare qualcosa, trova comunque qualche problemino che noi conosciamo, che poi negli anni si è visto, è normale che ha bisogno del tempo. Per me era fondamentale arrivare a dicembre e vedere cosa c'era, cosa non c'era, rimanere tra le prime e poi cercare, ecco, di prendere qualcosa che ci sarebbe servito a lottare per vincere il campionato. Però stiamo parlando del vecchio, la cosa fondamentale è ora,
1: certo.
4: Tutto possiamo dire in questo momento, però ho notato questo, mi rendevo conto, il mio dispiacere non aver terminato un campionato, non so se l'avrei terminato, però purtroppo sia per una cosa che per l'altro non abbiamo visto il finale, ecco, che è un peccato.
1: Sì, assolutamente, poi comunque era una situazione abbastanza complicata perché il Siracusa aveva una grande squadra, era partita abbastanza bene, a parte la prima sconfitta, ma la regina era comunque lì a un passo, quindi sicuramente ci saremmo divertiti ugualmente come comunque ci siamo divertiti, anche se non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Paolo.
2: Allora, mister, noi domenica andiamo a Caltanissetta. Io ho grande stima della famiglia Giovannone, sia il patron che ha messo un sacco di soldi e continua a metterli, sia il figlio Lorenzo che adesso sta facendo il direttore sportivo, però appunto con la massima stima e rispetto, sembra sempre un club a cui manca un punto e una figura. Sono partiti maluccio, sono a metà classifica, però a maggior ragione con l'organico che si ritrovano c'è Nissa Regina e non vorranno sbagliare partita. È più un rischio per noi o per loro domenica?
4: Ma diciamo che la regina mi sembra il Palermo, non è il Campobasso, perché quando io arrivai a Campobasso credo che il Campobasso fosse terz'ultima, 13 punti dalla prima, che era la San Benedetto.
2: Più basso che Campo,
4: non c'era, non c'era quella pressione. Noi avevamo 5 punti, loro ne avevano non so quanti punti, credo 14 o 15, quindi una decina di punti di distacco avevamo. E quindi era diverso, là abbiamo avuto tempo, comunque qualche partitina l'abbiamo pareggiata, però poi abbiamo fatto un filotto, soprattutto il girone di ritorno, che ci ha portato a vincere. Palermo vedo nella regina, dove non puoi sbagliare, cioè la vittoria deve essere presa, però la mentalità della vittoria è vero, però ci vuole anche calma, ci vuole fiducia. Queste partite, come andare a giocare a Caltanissetta, non sono facili, quindi io direi che per la regina è importante e più difficile. Per la Nizza diciamo che si creerà questo duello per dire noi siamo una concorrente a vincere il campionato, ma se arriviamo secondi o terzi per noi facciamo i playoff e spereremo nel ripescaggio. Quindi per me, secondo me, quella che è più difficile sarà per la regina. Però se dobbiamo pensare da regina come pensavamo per Palermo e cose varie, è normale che per la regina sono tutte partite da andare a giocare e cercarle di vincere, però con la mentalità giusta e con l'equilibrio giusto. Quello che vorrei dire, adesso è cambiata la società, c'è un po' di serenità, tranquillità. Io credo che la gestione, questo, faccia la differenza più che del campo, più dei risultati. I risultati sono la conseguenza della serenità e della tranquillità. Quindi bisogna gestire anche i momenti meno belli nella maniera giusta, perché sono quelli che ti fanno vincere i campionati, perché se no sarebbe troppo facile vincere i campionati, li vinci tu, però non è così. La realtà delle cose è tutto ciò che può essere il calcio vero, perché non è una realtà esatta. Tutto ciò che ti sembra facile ti diventa difficile, tutto ciò che è difficile diventa facile. È normale che la regina, però quest'anno, il mio pensiero, e credo anche il pensiero di 100 persone su 99 o 100, è quello che la regina debba vincere questo campionato, e ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. C'erano anche gli anni precedenti, probabilmente l'anno scorso, forse il mio anno era già più difficile perché c'era Siracusa, c'era qualche squadretta più attrezzata, vedi la Scafatese, era già un campionato più difficile. Ma diciamo che negli ultimi 2 anni il campionato del girone I della Serie D mi sembra un po' più abbordabile, quindi quest'anno credo che per la regina possa essere un match ball, ecco quello.
1: Beh, che poi, come ha detto lei, la differenza sostanziale, oltre che nel campo, è anche alle spalle dei giocatori, cioè nel senso la società poi anche rispetto alle avversarie probabilmente può garantire più tranquillità per poi favorire una continuità che deve essere quella determinante per vincere il campionato.
4: Ma ripeto, se è arrivato Lottito, io lo vedo così il calcio, e ci sono delle le grandi cose vengono fuori dalle cadute, ecco. Quando cadi ci puoi mettere del tempo e tutto, ma prima o poi società come la regina, società importanti, prima o poi risalgono e ritornano al calcio dove che conta. Devi trovare però le persone giuste al momento giusto, devi anche patire probabilmente 2, 3, 4 anni quello che succede, che non vanno le cose bene, ma se serve per rafforzarti e soprattutto farti migliorare e creare una stabilità più forte, che ben venga. Quest'anno probabilmente facciamola così, la vecchia società ha fatto un passaggio difficile, complicato, che comunque prima o poi si sapeva che non poteva continuare, e quindi secondo me pure se avesse vinto il campionato in Cile avrebbe anche lasciata. Comunque hanno fatto questo percorso che, se probabilmente porta allo titolo la società e a vincere un campionato, diciamo che è il completamento di qualcosa che è iniziato ma con una fine, mettiamola così. Sì. Se ragioniamo in questo modo qua, allora la regina può venirne fuori da queste situazioni. Se ragioniamo quello che è stato, quello che abbiamo fatto, che ora non vanno bene le cose, siamo punto di partenza, c'è il rischio di creare negatività. La negatività arriva sempre ai giocatori, e quindi quello fa solo male.
2: E allora, mister, in buona sostanza, dato che domani tornerà a Reggio Calabria il direttore sportivo Giancarlo Romairone, e suppongo andrà a tutelare un attimo la figura del tecnico, che in questi giorni comunque è stato oggetto di parecchie critiche, soprattutto le mie. Ecco, vuoi dire qualcosa a me? Che faccio? Cioè, inizio a coccolarlo, che per far andare bene le cose, anche se onestamente la gestione mi lascia perplesso, no? Cioè, non so se stai seguendo un attimo, comunque ci sono dei calciatori di personalità come Lancini, a quadro Lancini, hai detto, lo conosci bene, l'ha avuto a Palermo, che vengono sostituiti un po' troppo spesso, a mio avviso, nel corso dei 90 minuti, anche a prescindere dal risultato. Che faccio? Mi dico che bravo, anche se a volte non lo merita, che devo fare?
4: Allora, io dico una cosa fondamentale. Io sono andato via da Giulianova da 2-3 partite. Sono andato via perché ero diventato un punto di riferimento che dava un alibi ai giocatori. Io non volevo questo. Io credo che un allenatore non debba fare competizione né con i giocatori né con la gente né con niente. Deve volere il bene di tutti, ma soprattutto il bene unico, che è quello di vincere un campionato. Quindi là bisogna trovare la quadra, come tutte le cose. Ci vuole del tempo, ci vuole la comunicazione, ci vuole il dialogo. Se si vuol fare esaltare quello che ho fatto, perché io non ho fatto, non si va da nessuna parte. Noi e ora, quello è fondamentale. Ci vuole pazienza. Io credo che poi pian pianino si trova la quadra, però senza pressioni e senza, ecco, cominciare a fare lunghi discorsi, perché se no non si va da nessuna parte. Io mi sono fatto fuori da Giulianova per questo motivo, perché mi rendevo conto che non era la prima giornata. Se avessi vinto 5 partite non sarebbe cambiato niente, se ne avessi persa una sarebbe cambiato, perché me avrebbero mandato a casa. Allora a quel punto credo che un allenatore debba andare al presidente e dire: senti, qual è il problema? Riusciamo a trovare una quadra, troviamo un equilibrio, cerchiamo di venirne fuori assieme, c'è collaborazione, c'è fiducia, c'è che tu mi dai supporto a me, io te lo do a te. Se mancano queste cose, allora l'allenatore deve fare un passo indietro, perché prima o poi la strada non porta da nessuna parte. La stessa cosa credo che sia la regina. Bisogna trovarsi. Se uno cade bisogna porgergli la mano, se tu cadi bisogna che ti porgono la mano. È questo il concetto, quello che ho cercato di dire anche alla mia società. Però purtroppo poi ci sono altre cose che vanno oltre il calcio, che noi non sappiamo, ma capiamo, ma soprattutto ci rendiamo conto, perché dopo 30 anni, 40 anni di calcio uno può essere bravo o meno bravo, però le conoscenze ce l'ha e quindi le situazioni le conosce, che comunque all'interno della società possono portare squilibrio. Quello che non deve succedere alla regina, perché per me è quello che può fare la differenza. Tanto prima o poi il treno arriva in stazione, sono convinto.
1: Benissimo, chiarissimo, grazie veramente a Rosario Pergolizzi per essere stato ai nostri microfoni.
2: Mister, grazie per aver impreziosito la nostra trasmissione, un grande abbraccio.
4: Grazie a voi, grazie a voi, sempre un piacere, un abbraccio sempre.
1: In bocca al lupo, mister.
4: Grazie anche a voi.
2: Ciao mister, ciao, buona giornata.
1: E puntatone allora, oggi, veramente sì, oggi una gran puntata. Abbiamo parlato del corso di direttore sportivo di Ecampus, importantissimo, quindi se avete intenzione di cimentarvi in questo mondo ve lo consigliamo. E poi abbiamo parlato con Walter Sabatini, grande direttore sportivo, e poi uno degli ultimi allenatori, insomma, che
2: uno di quelli che conosce bene, meglio le dinamiche,
1: conosce bene tante dinamiche, tante cose che sono successe, conosce questo campionato, questo girone, ha allenato anche calciatori che oggi giocano nella regina, Rosario Pergolizzi. Quindi insomma abbiamo chiarito, secondo me amplificato anche bene un po' la situazione della regina, insomma abbiamo capito anche tante cose su quel campionato, che è vero, un punto non ti ha permesso di raggiungere la Serie C, ma a quel punto avrà delle motivazioni abbastanza valide. E insomma, comunque ormai acqua passata, bisogna pensare, come dice, come ha proprio detto Pergolizzi, al futuro e al presente, che la regina in questo momento vede abbastanza roseo. Speriamo possa davvero raggiungere la promozione, ma ne siamo tutti abbastanza sicuri.
2: Va bene, a domani.
1: A domani Paolo, grazie come grazie sempre, e grazie ovviamente a voi che ci avete seguito. Ci rivediamo domani per continuare a parlare della regina. Grazie e buona continuazione sui canali di Turing. Ciao.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Proseguono a Reggio Calabria i controlli a sorpresa nelle mense scolastiche. Dopo il primo sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, ieri il sindaco Francesco Cannizzaro è tornato a pranzare insieme agli alunni e agli insegnanti di un istituto cittadino. Contemporaneamente, i consiglieri comunali Paolo Bilardi e Vanessa Colica hanno effettuato una verifica alla scuola dell'infanzia Radice Alighieri di Catona. L'amministrazione comunale ha annunciato un monitoraggio costante, senza preavviso, per verificare la qualità dei pasti e il rispetto degli standard del servizio di refezione scolastica. Un uomo di origini siciliane è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Villa San Giovanni per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Fermato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato sottoposto a una perquisizione che ha portato alla scoperta di oltre un chilo di cocaina, nascosto in un vano ricavato dietro uno dei fanali posteriori dell'auto. Grazie anche all'intervento dell'unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto alcuni grammi di cannabis nell'abitacolo. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Una discarica abusiva di circa 500 metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Tarionova, nella frazione di San Martino. Nell'area situata a ridosso dei binari della vecchia ferrovia Lavarense sono stati rinvenuti migliaia di pneumatici abbandonati e due vetture fuori uso, oltre a rifiuti speciali potenzialmente pericolosi per l'ambiente. Le indagini hanno portato alla denuncia del titolare di una ditta di pneumatici nelle vicinanze per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni della normativa ambientale. Sequestrate anche altre due auto prive di assicurazione.
3: Lo sport.
4: I numeri, se servono a qualcosa, vanno analizzati sempre, anche quando raccontano una realtà meno piacevole rispetto a quella delle prime 5 giornate. E allora è giusto sottolineare come la Regina nelle ultime due partite di campionato abbia conquistato appena un punto, segnato un gol e subito due reti. Un rendimento decisamente diverso rispetto alla cavalcata iniziale, quando gli Amaranto vincevano, segnavano e mantenevano inviolata la propria porta. Se aggiungiamo anche l'intermezzo di Coppa Italia, la situazione peggiora ulteriormente. Non è il momento di lanciare allarmi, ma neppure di ignorare segnali che iniziano a diventare evidenti. Alla vigilia del ciclo di partite contro Novigea, Trapani, Vibonese e Nissa, avevamo parlato di un banco di prova importante per comprendere il reale valore della squadra. E le indicazioni finora arrivate, in attesa della trasferta di domenica prossima a Caltanissetta, non lasciano del tutto tranquilli. Le analisi naturalmente devono essere fatte ad ampio raggio. Lo stesso mister Marchionni, nella conferenza successiva alla sfida con la Vibonese, ha evidenziato alcune criticità sulle quali la squadra continua a lavorare. Tra queste, la difficoltà nel trasferire sul terreno di gioco i concetti sviluppati durante gli allenamenti, una circolazione del pallone troppo lenta e una manovra che fatica a trovare fluidità e continuità. Aspetti che incidono inevitabilmente sulla produzione offensiva e sulla capacità della Regina di rendersi pericolosa con costanza, perché al di là dei risultati quello che preoccupa maggiormente è proprio la difficoltà nel costruire occasioni attraverso il gioco. Ma è altrettanto evidente che da chi è chiamato a finalizzare ci si aspetta un contributo maggiore proprio quando si fa fatica a fare gioco. La Regina ha ancora tempo e margini per correggere la rotta. La trasferta contro la Nissa rappresenta un'altra occasione importante per capire se si tratta di un semplice momento di flessione o di difficoltà più profonde. Intanto la società fa bene a guardarsi intorno, perché le ambizioni dichiarate richiedono risposte concrete, soprattutto da un reparto offensivo che, numeri alla mano, fino a questo momento non ha garantito il rendimento atteso.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Turing 104 e Video Turing, canale 87.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche, anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ad alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fridaylicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridaylicious@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi
0: su Tuvelin 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
0: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: During 104 notizie.
1: Proseguono a Reggio Calabria i controlli a sorpresa nelle mense scolastiche. Dopo il primo sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, ieri il sindaco Francesco Cannizzaro è tornato a pranzare insieme agli alunni e agli insegnanti di un istituto cittadino. Contemporaneamente, i consiglieri comunali Paolo Bilardi e Vanessa Colica hanno effettuato una verifica alla scuola dell'infanzia Radice Alighieri di Catona. L'amministrazione comunale ha annunciato un monitoraggio costante, senza preavviso, per verificare la qualità dei pasti e il rispetto degli standard del servizio di refezione scolastica. Un uomo di origini siciliane è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Villa San Giovanni per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Fermato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato sottoposto a una perquisizione che ha portato alla scoperta di oltre un chilo di cocaina, nascosto in un vano ricavato dietro uno dei fanali posteriori dell'auto. Grazie anche all'intervento dell'unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto alcuni grammi di cannabis nell'abitacolo. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Una discarica abusiva di circa 500 metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Tarionova, nella frazione di San Martino. Nell'area situata a ridosso dei binari della vecchia ferrovia Tavarense sono stati rinvenuti migliaia di pneumatici abbandonati e due vetture fuori uso, oltre a rifiuti speciali potenzialmente pericolosi per l'ambiente. Le indagini hanno portato alla denuncia del titolare di una ditta di pneumatici nelle vicinanze per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni della normativa ambientale. Sequestrate anche altre due auto prive di assicurazione.
2: Lo sport.
3: I numeri, se servono a qualcosa, vanno analizzati sempre, anche quando raccontano una realtà meno piacevole rispetto a quella delle prime 5 giornate. E allora è giusto sottolineare come la Regina nelle ultime due partite di campionato abbia conquistato appena un punto, segnato un gol e subito due reti. Un rendimento decisamente diverso rispetto alla cavalcata iniziale, quando gli Amaranto vincevano, segnavano e mantenevano inviolata la propria porta. Se aggiungiamo anche l'intermezzo di Coppa Italia, la situazione peggiora ulteriormente. Non è il momento di lanciare allarmi, ma neppure di ignorare segnali che iniziano a diventare evidenti. Alla vigilia del ciclo di partite contro Novigea, Trapani, Vibonese e Nissa, avevamo parlato di un banco di prova importante per comprendere il reale valore della squadra. E le indicazioni finora arrivate, in attesa della trasferta di domenica prossima a Caltanissetta, non lasciano del tutto tranquilli. Le analisi naturalmente devono essere fatte ad ampio raggio. Lo stesso mister Marchionni, nella conferenza successiva alla sfida con la Vibonese, ha evidenziato alcune criticità sulle quali la squadra continua a lavorare. Tra queste, la difficoltà nel trasferire sul terreno di gioco i concetti sviluppati durante gli allenamenti, una circolazione del pallone troppo lenta e una manovra che fatica a trovare fluidità e continuità. Aspetti che incidono inevitabilmente sulla produzione offensiva e sulla capacità della Regina di rendersi pericolosa con costanza, perché al di là dei risultati quello che preoccupa maggiormente è proprio la difficoltà nel costruire occasioni attraverso il gioco. Ma è altrettanto evidente che da chi è chiamato a finalizzare ci si aspetta un contributo maggiore proprio quando si fa fatica a fare gioco. La Regina ha ancora tempo e margini per correggere la rotta. La trasferta contro la Nissa rappresenta un'altra occasione importante per capire se si tratta di un semplice momento di flessione o di difficoltà più profonde. Intanto la società fa bene a guardarsi intorno, perché le ambizioni dichiarate richiedono risposte concrete, soprattutto da un reparto offensivo che, numeri alla mano, fino a questo momento non ha garantito il rendimento atteso.
0: Turing 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
11: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
12: Smash Hits Up Chart,

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.
2: Let's go.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori, dichiarata la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di AVS per aver licenziato due assistenti a loro dire senza giusta causa. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale. Sono iniziate questa mattina le perquisizioni, 4 in totale disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile dello SCO, 5 persone in tutto, sono entrati nell'istituto agraria di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. Lutto nel mondo del cinema: all'età di 34 anni è morto l'attore R.J. Milltale, Walter White Jr. di Breaking Bad. A rendere noto il decesso il suo agente Sean Reilly in un comunicato che non specifica però la causa della morte dell'attore, anche se indiscrezioni parlano di suicidio. Lo sport e il calcio dopo la pausa per la Nations League. Questa sera torna la Champions. Per l'italiano in campo alle 21 l'Inter che ospita il Bruges e il Napoli atteso dal Villarreal, un turno che promette molte suggestioni. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Per le italiane c'è anche il Como che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare a Rotterdam con il Feyenoord. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Benvenuti.

0: sono i fantasmi alla radio. L'hai visto il fantasma Antonio?
1: Ha però un nome. Ha un nome questo fantasma.
0: I fantasmi non hanno nome, cioè credo, no?
1: Vabbè, oddio, uno dei fantasmi più famosi in assoluto si chiamava Casper, non dimenticare.
0: Ah, quello del... pensavo formaggino, ti ricordi da piccoli? Che era la scuola elementare.
1: No, no, era Casper.
0: Casper.
1: Te lo ricordi? L'hai mai visto?
0: Vagamente, cioè, c'era un cartone animato, forse non sbaglio.
1: No, un film.
0: Ah, un film, Casper, ok. Sì. Com'è sta cuffia?
1: Sto cercando di ambientarmi.
0: Cioè, perché se la vuoi più leggera, faccelo sapere, te lo ordiniamo.
1: Allora, adesso un attimo, mi devo regolare un attimo il volume, intanto, comunque, della cuffia, per riuscire poi a modulare la voce così.
0: Yeah. Adesso la voce la moduli questa cuffia.
1: Esatto.
0: Fantastico. Ciao Nicky, salutiamo il nostro regista. Bello, bello.
1: Ciao, regia.
0: Ciao, grazie a tutti. Oggi è puntata fantastica.
1: Speciale, perché c'è un ospite speciale.
0: Sei tu l'ospite.
1: Esatto.
0: Tu non sei un ospite. Tu fai parte del...
1: Dammi ogni tanto un riconoscimento.
0: Dai, facciamo la ragazza Cubo Alessandro.

0: mattina tutt'uno.
1: Come fa? Fuori fa freddo.
0: Io allora, fuori tanto... se stai al sole ci sono 50 gradi, okay, credo. Okay. All'ombra un po' di meno.
1: Salutiamo gli amici dell'87 del Digitale Terrestre, lo diciamo perché facciamo tante cose interessanti nell'87.
0: Esatto, esatto.
1: Stasera c'è la puntata da non perdere, prima sulla pagina Facebook alle 20 di Momenti Amaranto con Michele Favano.
0: Sì, poi alle 21 la ritroviamo sul canale 87.

0: che brave queste
1: questa
0: qua.
1: Questa è la famosa canzone del marketing.
0: Sì, brava, l'abbiamo passata la scorsa settimana.
1: Ma è un caso che loro si chiamano Casey e il disco si chiama Animal. Quindi vabbè, gatto, quasi gatto, il suono della parola indica il gatto, il cat. In inglese, il loro animal.
0: Ma tu veramente fai il
1: hanno fatto sì,
0: si
1: no,
0: vede che viaggi tanto, hai time for that.
1: Apparteneva allo stesso campo semantico, quindi la testa mi è andata un po'
0: no,
1: oltre.
0: Aspetta, il campo semantico, Billy, cioè, ma
1: sì, non lo
0: dal
1: so.
0: Futuro vieni oggi. Chi sei? Non sei Alessandra, dai, non sei Alessandra.
1: No, no, oggi non è bene, hai ragione.
0: Che bello, abbiamo Alessandra con noi con queste cose bellissime. Erano i Kids, bello però sto disco, molto
1: sì, molto molto molto vivace, molto bello, allegro, mi piace, molto dinamico.
0: L'avevamo un po' raffrontato
1: sì,
0: come le vecchie canzoni di Britney Spears,
1: sì,
0: non
1: esatto,
0: so.
1: Sì, esatto, di Christina Aguilera anche, no? C'ha un misto di tutto, ecco,
0: anche le brave del Girl Power, ti ricordi?
1: Bravo.
0: Spice Girl, che
1: bravo,
0: tutti
1: vabbè,
0: sperano che si riuniscano.
1: Iconiche, ragazzi.
0: Invece non si uniscono ancora.
1: No, secondo me sai chi è quella più
0: la
1: oppositiva?
0: La moglie di Beckham,
1: bravo,
0: Victoria.
1: Perché quella secondo me è un po' più viziatella,
0: eh? Viziatella,
1: diciamo così.
0: Va bene, sono opinioni nostre. Tra le tante canzoni che sono arrivate, ringrazio Zio Tano e Gustavo che l'hanno inserita in archivio. La nuova di Drake con Don Toliver. Senti un po',
1: io amo Drake.
0: Bravissimo.
1: Vai.
0: Lui.

0: d'atmosfera sta canzone di Drake. Lui è, lo descriviamo, chi sta ascoltando la radio e non guarda la TV sull'87. Cioè nelle montagne russe. Tu sei mai salita nelle montagne russe?
1: No, non è un'attrazione che mi attrae, tra virgolette.
0: Drake, Don Oliver, Yejeba, novità era Cool Shoulder.
1: Tra l'altro, sì, sì, oggi ho sentito la notizia che sulle montagne russe un ragazzo si è sganciato ed è cascato.
0: No, dai, non puoi.
1: Giuro. Ho capito, cosa ci posso fare?
0: Sei il bruco?
1: La giostra
0: dei bambini.
1: Raga, non può succedere, una giostra. Nessuno ti dà la garanzia che andrà tutto bene, che è un rischio.
0: I giostrai li salutiamo sempre.
1: Sì, ciao giostrai.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious, baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: prendono queste cose.
1: È un prendi prendi continuo generale.
0: Oh, ragazzi, siamo tornati indietro. Non ci chiedete, cioè in 10 minuti tra l'ultima canzone e la pubblicità.
1: No, non si può.
0: Cosa hanno fatto i nostri eroi dentro la radio?
1: Tante cose, ragazzi. Ne possiamo da una
0: possiamo
1: cosa.
0: Possiamo salutare
1: un'altra.
0: Antonio, che se non sbaglio è in viaggio, perché stasera farà una festa. E lui quando è deve ascoltarci. Ciao ragazzo.
1: Ciao Antonio. Salutiamo anche quello che è appena uscito, però.
0: Chi è? Ah, c'è Antonio.
1: Non lo so che sei. Allora,
0: 20
1: se ti sta
0: fa.
1: Ascoltando, sì.
0: 20
1: il mitico.
0: No, senti altre radio.
1: Totò.
0: Non
1: sente
0: tu.
1: No,
0: lo credo. So perché ogni tanto mi offre il caffè. Io entro, li proposito in macchina e c'è altre radio.
1: Lo dobbiamo redarguire allora.
0: No, però ha delle radio solo che passano musica, cioè non con programmi parlati, perché lui si vuole rilassare.
1: Ah sì?
0: Sì, c'è solo qualche
1: musica
0: radio.
1: Musica classica, quindi.
0: No, no, delle radio dove non ci sono gli speaker. Non so quali sono, però
1: la prossima volta. Ormai quelle telematiche, quindi.
0: Sì, perché ha un impianto incredibile. Sì, quelle telematiche.
1: Ah, sì, sì. Esatto.
0: Quella è la sala da aspetto degli artisti, no? Sai quella che dà sogno. Perché ci sono, no, molti studi hanno detto che per alcune attività commerciali, anche di lavoro professionali, ci sono varie tipologie di musica da mettere.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì.
0: Se tu vai dal dentista, per esempio.
1: Certo, se gli metti una musica
0: di metal,
1: esatto.
0: Salutiamo tutti quelli che ascoltano radio e stanno lavorando in questo momento. C'è Alessandra con noi, ma c'è anche una bellissima Dash che è arrivata dall'America con questa canzone bellissima.

0: hai il microfono acceso.
1: È perché lui ci sta sentendo, capito? Ci sta sentendo, quindi glielo dovevo dire.
0: Che bravo Yuge, ciao Pasqui, buon lavoro, mi raccomando, stanno tornando i nostri supereroi. Ciao ragazzi, io sono in botta da
1: sì,
0: voi.
1: Esatto. Ciao, sì a me.
0: No, perché questo è l'ora del
1: di
0: tè.
1: Punta, esatto.
0: Il tè ci può stare adesso, sono 6:15.
1: Carini però, mandando
0: bella
1: messaggi.
0: Autunno è...
1: a Jessy.
0: Ci siamo. L'ora
1: sì,
0: di gare ci vuole ancora.
1: Sì, ci vuole un pochino. Sì. Ancora, come si dice, godiamo di queste giornate meravigliose con ancora un po' di luce, no? Perché
0: bello, bello.
1: Prima ancora fino alle 8 si poteva stare, adesso inizia a fare buio un po' più.
0: È romantico, secondo te, questo periodo, no?
1: Sì.
0: È romantico, sì.
1: Sì.
0: Ha bisogno uno di un caldo, no? Cioè
1: sì.
0: Fa freddo fuori. No, sai, ti volevo dire, mi sono ricordato che stasera alle 19, subito dopo Casa Lopressi, c'è Pepe D'Attola
1: col
0: team manager della Viola.
1: Quindi, quindi
0: si parlerà
1: nessun
0: della
1: giocatore, no, quindi non andiamo a spulciare nella vita privata, parleremo un po' in generale della gestione societaria.
0: Sì, okay. Sì, giovedì per vedere i giocatori a Momenti Nero Arancio alle 21. Comunque,
1: quindi seguitelo.
0: Sì, alle 19 esatto. Si parla della brillante vittoria fuori casa, due vittorie fuori casa in vista della prossima partita che giocheremo in casa al Pala Calafiori questa domenica alle 18. Io me ne vado.
1: Aspetta, falla ripartire,
0: non sono io, dall'altra parte.
1: Facciamo ripartire la dedica a perché devo rimodulare la voce, quindi serenamente con Brash.
0: Ti stanno inquadrando?
1: Lo so.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: you, baby.
1: Music I love, dice bene.
0: Che bravo,
1: dice bene.
0: Musica fantasia, come dice un mio amico.
1: Esatto, la musica si ama. Ma sai che quando vengo in radio il martedì, no?
0: Certo.
1: Poi quando torno a casa mi rimane ancora questa energia,
0: no? L'emozione della radio.
1: E se
0: sì,
1: penso che poi il giorno dopo devo andare a lavorare, non ho voglia. Quindi cosa, come dobbiamo fare?
0: Non fate radio.
1: Cioè, capito? No, la trasformazione.
0: Quindi vuol dire che la radio

0: ti porta bene, cioè,
1: certo,
0: dentro la...
1: chiaro, io dovrei fare radio tutti i giorni.
0: Io ho detto, ho chiesto a molte persone che ascoltano la radio, tramite il microfono, ho detto, passate dalla radio, venite un attimo a trovarci, anche se non ci conoscete, non vi vergognate.
1: Esatto, però molti, ogni volta che io dico a qualcuno, vuoi venire? Vieni, ti faccio venire.
0: Si spaventano?
1: Sì, mi fanno, no, ma io non voglio parlare, ma non devi parlare, devi guardare.
0: Sono comodi in tante stanze.
1: Esatto,
0: poi anche
1: abbiamo la sala cinema,
0: studio,
1: esatto, la sala barbiere.
0: Ah, per le nostre sedie.
1: Abbiamo tutto.
0: Bellissime. 7 minuti, poi ci sarà puntuale la nostra informazione. E yes. Ale, sei pronta?
1: Yes.
0: Sei pro? Ma sei proprio...
1: Yes, I am ready.
0: Listen to me, baby. Woo!

0: tutta la vita.
1: Fino alla fine, Marrakesh. Adesso dobbiamo passare. No.
2: Allora, se non mi abbassi il microfono, okay. Io continuo a cantare.
1: Ok, mi hanno detto puoi parlare per altri 20 secondi. No, perché c'ho il.
2: Quindi iniziamo il countdown 19. 18,
1: no,
2: 17.
1: Tipo Capodanno.
2: Sì, esatto.
1: Tu da Capodanno quant'è che lo inizi?
2: Da quant'è che?
1: Inizi a dire meno
2: da
1: meno
2: 10.
1: 3, meno 10.
2: Sì, sì, sì, il classico canonico.
1: Possiamo
2: 10.
1: Lanciare un appello per gli aficionados della radio, no?
2: Mm.
1: Iniziare a meno 30 quest'anno.
2: Perché?
1: 30! Dai, più bello. Ma poi non arrivi, gli ultimi 10.
2: Ti scoglioni prima.
1: No, però è un momento
2: si
1: magico.
2: Si può dire questa parola alle 6 di pomeriggio?
1: No,
2: scusa, editore.
1: No, sai che ti volevo dire, no?
2: Sì.
1: Perché se inizi da 10,
2: sì,
1: è il momento che devi cercare a 10 secondi di stappare.
2: Ah, poi magari si stappa prima.
1: Tu
2: stappi
1: in ritardo. Quindi almeno 30 inizi a fare quel movimento lì e ti ritrovi giusto.
2: Il movimento magico.

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono a Reggio Calabria i controlli a sorpresa nelle mense scolastiche. Dopo il primo sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, ieri il sindaco Francesco Cannizzaro è tornato a pranzare insieme agli alunni e agli insegnanti di un istituto cittadino. Contemporaneamente, i consiglieri comunali Paolo Bilardi e Vanessa Colica hanno effettuato una verifica alla scuola dell'infanzia Radice Alighieri di Catona. L'amministrazione comunale ha annunciato un monitoraggio costante, senza preavviso, per verificare la qualità dei pasti e il rispetto degli standard del servizio di refezione scolastica. Un uomo di origini siciliane è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Villa San Giovanni per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Fermato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato sottoposto a una perquisizione che ha portato alla scoperta di oltre un chilo di cocaina, nascosto in un vano ricavato dietro uno dei fanali posteriori dell'auto. Grazie anche all'intervento dell'unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto alcuni grammi di cannabis nell'abitacolo. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Una discarica abusiva di circa 500 metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Tarionova, nella frazione di San Martino. Nell'area situata a ridosso dei binari della vecchia ferrovia Tavarense sono stati rinvenuti migliaia di pneumatici abbandonati e due vetture fuori uso, oltre a rifiuti speciali potenzialmente pericolosi per l'ambiente. Le indagini hanno portato alla denuncia del titolare di una ditta di pneumatici nelle vicinanze per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni della normativa ambientale. Sequestrate anche altre due auto prive di assicurazione.
2: Lo sport.
3: I numeri, se servono a qualcosa, vanno analizzati sempre, anche quando raccontano

0: realtà meno piacevoli rispetto a quella delle prime 5 giornate. E allora è giusto sottolineare come la Regina nelle ultime due partite di campionato abbia conquistato appena un punto, segnato un gol e subito due reti. Un rendimento decisamente diverso rispetto alla cavalcata iniziale, quando gli Amaranto vincevano, segnavano e mantenevano inviolata la propria porta. Se aggiungiamo anche l'intermezzo di Coppa Italia, la situazione peggiora ulteriormente. Non è il momento di lanciare allarmi, ma neppure di ignorare segnali che iniziano a diventare evidenti. Alla vigilia del ciclo di partite contro Novigea, Trapani, Vibonese e Nissa, avevamo parlato di un banco di prova importante per comprendere il reale valore della squadra. E le indicazioni finora arrivate, in attesa della trasferta di domenica prossima a Caltanissetta, non lasciano del tutto tranquilli. Le analisi naturalmente devono essere fatte ad ampio raggio. Lo stesso mister Marchionni, nella conferenza successiva alla sfida con la Vibonese, ha evidenziato alcune criticità sulle quali la squadra continua a lavorare. Tra queste, la difficoltà nel trasferire sul terreno di gioco i concetti sviluppati durante gli allenamenti, una circolazione del pallone troppo lenta e una manovra che fatica a trovare fluidità e continuità. Aspetti che incidono inevitabilmente sulla produzione offensiva e sulla capacità della Regina di rendersi pericolosa con costanza, perché al di là dei risultati quello che preoccupa maggiormente è proprio la difficoltà nel costruire occasioni attraverso il gioco. Ma è altrettanto evidente che da chi è chiamato a finalizzare ci si aspetta un contributo maggiore proprio quando si fa fatica a fare gioco. La Regina ha ancora tempo e margini per correggere la rotta. La trasferta contro la Nissa rappresenta un'altra occasione importante per capire se si tratta di un semplice momento di flessione o di difficoltà più profonde. Intanto la società fa bene a guardarsi intorno, perché le ambizioni dichiarate richiedono risposte concrete, soprattutto da un reparto offensivo che, numeri alla mano, fino a questo momento non ha garantito il rendimento atteso.
1: Turin 104, informazione e passione.
2: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La vittoria più grande, il decennio d'oro della Regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella Regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Turin 104 e Video Touring, canale 87.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno.

0: Com'è?
1: Diciamo che l'abbiamo sentita a metà, quindi poi a microfoni spenti la riandiamo ad ascoltare. Però volevo dirti una cosa, volevo salutare una mia carissima amica, certo, da Messina, yes, Carmen, che ci sta guardando insieme al figlio Andrea.
0: Oh, ciao Andrea.
1: Quindi vi saluto, gli mando un bacio enorme.
0: Guarda, mi hanno detto che Andrea l'ha inquadrato qua.
1: Ciao Carmen, ciao Andrea. Che tra fantastico. L'altro Carmen in questi giorni ha anche un compito arduo, perché mi sta facendo da supporto emotivo. Quindi,
0: supporto emotivo,
1: esatto,
0: è bucato e non sai come riparare la gomma, no?
1: No, è un'altra cosa ancora più importante, però okay. Quindi grazie
0: a tutti, ma grazie a tutti quelli che ascoltano la,
1: esatto,
0: radio touring, sia in radio che in FM,
1: quelli che sono in macchina,
0: digitale,
1: quelli che sono in casa,
0: sì,
1: quelli che sono al nord magari ci ascoltano,
0: sì,
1: tramite app, perché abbiamo anche una
0: con
1: app,
0: con anche il sito della radio, che,
1: esatto,
0: è molto importante, perché ci sono tutte le notizie della nostra redazione giornalistica,
1: esatto.
0: Anzi, complimenti ad Alessio e Filippo, che sono i nostri nuovi due arrivati.
1: Sì.
0: Sono in gamba, sono molto in gamba. Complimenti ragazzi, però non vi montate la testa. Non avete visto niente.
1: È vero.

0: Bella,
1: sì,
0: bella,
1: molto.
0: Bella.
1: Lei mi sa molto Britney Spears, però con un altro genere, sì, ecco, sì, un molto po' più soft.
0: Reggaeton, anche, esatto, perché lei è da Medellin, arriva dalla Columbia.
1: Esatto,
0: sa, reggaeton.
1: Wow. Wow, tanta roba.
0: Che
1: ma
0: bello.
1: Noi
0: non
1: siamo...
0: sono io. No, io oggi non sono io.
1: Non sei tu, nemmeno, no, io sono io oggi.
0: Ieri cercavo il sosia. Ti ricordi? Non eri tu ieri, c'era Antonio forse.
1: Beh, se mi confondi con Antonio.
0: No, aspetta, no, stavo. No, stavo...
1: Ma nemmeno con un'altra mi puoi confondere.
0: No, ma stavo raccontando una storia che io ho un sosia qua alla radio.
1: Dubito.
0: Ah, no, no, stavo scherzando.
1: Ah, chiaramente.
0: Cioè, io ho acceso, okay, il microfono, ragazzi, sono il sosia, glielo presto.
1: Ah, ci hanno creduto. Ma non possono crederci, perché è la tua voce, una delle voci,
0: no,
1: più belle che... della Calabria,
0: no,
1: per
0: scusa,
1: non dire d'Italia.
0: No, posso dirti una cosa?
1: Non
0: vedi
1: si può
0: che
1: confondere.
0: Con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, si possono creare delle cose, sì, ok,
0: però
1: la tua voce è inimitabile.
0: Ah, yeah, lo so dire soltanto io.
1: Ridillo.
0: Ah, yeah. Ma no, noi... però non è sexy, ah, yeah, lo sai, no?
1: Guarda, vediamo la mia. Ah, yeah.
0: Ok, questa da... La notte va bene. Rifalla, rifalla.
1: Ah, yeah.
0: Aiuta!

0: uno dei motivi per cui la pallacanestro era molto seguita qua è perché c'era un settore giovanile pieno di tesserati, pieno di entusiasmo e pieno di persone molto competenti.
1: Sì, però devi anche pensare che il settore giovanile non si può ricostruire in uno, due, certo, tre anni. Devi anche dare l'opportunità ai ragazzi di fare la loro crescita nelle tempistiche giuste. Cioè, i tempi nostri c'erano 3-4 squadre per annata.
0: Sì.
1: Ad oggi è difficile crearne una, ma non nella viola, in tutte le squadre, perché poi i ragazzi abbandonano, non hanno altri interessi e quindi è difficile fare sport in linea generale.
0: Sì, questo a parte il calcio, che comunque in qualche modo sono sempre coinvolti, anche perché spinti certe volte pure dagli stessi genitori, sì, tutti gli sport non riescono a mantenere quei livelli, anche perché comunque sono cambiate tante regole, quindi pure per la società è più difficile tenerli come succedeva.
1: Assolutamente, sì, non è più come una volta che per cambiare squadra dovevi avere il nulla osta della tua squadra o il prestito, cioè adesso è semplicissimo cambiare squadra.
0: Ecco, che ricordi hai dell'esperienza sia nel settore giovanile? Tu hai fatto il settore giovanile con la viola o,
1: sì,
0: e anche col CAP poi sei passato?
1: No, il CAP l'ho iniziato già la parte
0: da senior. Ecco, che esperienza hai del tuo settore giovanile di una volta della viola, dove c'erano stati grandi istruttori, grandi uomini e anche giocatori che poi comunque in qualche modo sono rimasti nel mondo del basket come te?
1: L'esperienza è un ricordo bellissimo, perché comunque sognavi la Serie A, come anche se non tutti, anzi molti di che facevano parte di quel settore giovanile ci sono arrivati, però già vivere il pianeta viola, allenarsi con persone più grandi è stato tutto bellissimo, con allenatori tutti preparati, è un'esperienza che è stata meravigliosa.
0: Ecco, il pianeta Iola è stato un punto di riferimento della Iola del passato e credo che la società vorrebbe che fosse anche un punto di riferimento della Iola del futuro.
1: Sì, purtroppo per creare anche qualcosa di importante servono strutture del genere, perché già comunque a Reggio c'è un po' di difficoltà nel reperire strutture. Abbiamo una struttura del genere che comunque deve aiutare tutti i ragazzi ad allenarsi.
0: Ecco,
1: per ripartire da un settore giovanile, per creare un settore giovanile importante, serve una struttura importante.
0: Ecco, però la prima squadra serve a fare dai traino, a far creare entusiasmo, in modo tale che un ragazzino dice: c'è la viola che va bene, magari provo anch'io a giocare a pallacanestro, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi.
0: E allora, torniamo dal punto di vista tecnico, abbiamo fatto tre partite, adesso c'è la gara con Orzinovi, dove da giocatore, ex giocatore, da uomo che comunque la pallacanestro lo capisce, secondo te ancora c'è da lavorare dal punto di vista tecnico-tattico in questo gruppo?
1: Ma Peppe, siamo alla quarta giornata, cioè sicuramente c'è da lavorare prescindere in tante cose. I ragazzi ancora devono entrare sicuramente nella loro forma fisica, quindi, e deve migliorare la loro alchimia, quindi da lavorare c'è.
0: Ritmo partita, perché sì, abbiamo visto in questo inizio qualche giocatore ancora ha qualche difficoltà nella gestione dei falli, purtroppo di Uffo soprattutto in trasferta è stato condizionato, quindi controllare,
1: sì, anche
0: questo,
1: perché con le nuove regole che sono cambiate, sì, cioè sì,
0: troppo fiscali,
1: sì, sono troppo fiscali, cioè già domenica a San Vendemmiano ci hanno fischiato un fallo tattico,
0: che anche era domenica prima col Fiorenzuola,
1: sì, ma voglio dire, un fallo tattico assolutamente.
0: Vanno queste nuove regole contro un po' lo spirito del gioco?
1: No, ma poteva essere anche un fallo normale, infatti, ma sicuramente non è un fallo tattico, quindi comunque i giocatori che ne risentono sono quelli che comunque fanno più a sportellate dentro l'area.
0: Certo, i giocatori più fisici. E invece l'impressione che hai avuto sullo staff tecnico, su coach Carrea, Vincenzo Lovino e Pasquale Motta, che sicuramente già conoscevi?
1: Ha una benissima e bellissima impressione, soprattutto

0: soprattutto, vabbè, Vincenzo già l'avevo visto lavorare lo scorso anno, Pasquale lo conoscevo in quanto è di Reggio, con Michele una buonissima impressione, un coach molto, ma sicuramente non sono io a doverlo presentare, parlare il suo curriculum
1: dal vivo, da,
0: sì,
1: questa,
0: sì, sì,
1: da
0: sì, no, no, no, era una molto contatto. Preparata, molto pignolo, sul pezzo, un grande allenatore.
1: Cosa ti colpisce che nel suo modo di approcciarsi alla squadra? In che modo lui è un coach diretto, un coach comunque che urla, un coach oppure che si fa sentire con la sua carisma e la sua preparazione?
0: No, è un coach che si fa sentire, però non è un sergente dalla carota il bastone.
1: Quindi ha i suoi modi.
0: Fino sì, a questo, sì, sì. Ma
1: nella sua carriera ha dimostrato di essere.
0: Assolutamente sì.
1: E allora noi continuiamo a parlare con il nostro Gianni, ricordiamo appunto domenica, come ha detto anche Filippo, non si gioca alle 18 ma alle 17, quindi un'ora prima, non c'è la regina, quindi possiamo seguire sia la regina in trasferta e poi andare subito alla Viola.
0: Tutti al Palacalafiore.
1: Tutti al Palacalafiore. Ecco, quello che la società vorrebbe, rivedere il pubblico dei playoff dello scorso anno. Il sogno sarebbe i 7.000 della finale di Karate con Avellino, ma già la media che c'è stata nei playoff sarebbe una media
0: assolutamente,
1: importante.
0: Assolutamente sì, i ragazzi lo meritano, si impegnano ogni giorno, è giusto premiarli anche con un buon pubblico per aiutarli e per far diventare il Pallacalafiore un nostro fortino.
1: Ecco, è un momento importante per lo sport di Reggio Calabria perché la Viola sta risalendo in terza serie nazionale, Domotec in serie 2, Reggio Basket in carrozzina, la regina sembra, anche se sta andando maluccio, più tardi Michele nelle ultime gare ha fatto qualche passo indietro, più tardi Michele con momenti amaranto farà qualche approfondimento. Comunque è un momento in cui lo sport reggino, come tutta la città, sta provando a rilanciarsi dopo anni difficili. Noi che l'abbiamo vissuto sappiamo benissimo quanto è importante avere anche lo sport che funziona in questa città.
0: Sì, lo sport è assolutamente importantissimo, anche perché muove anche l'economia, però devi dare anche lì il tempo giusto per... cioè è cambiato rispetto allo sport che abbiamo vissuto negli anni belli con la regina in Serie A, la Viola in Serie A, la pallavolo in Serie A, sono tempi differenti, adesso fare sport è difficile,
1: sì.
0: Comunque.
1: Sono cambiate troppe regole rispetto, troppi vincoli e troppe anche ritorni, troppe vincoli economici che hanno.
0: Pensa alla 1, chi è che riesce a fare grandi cose? No. Bologna
1: e Milano, che hanno un budget sopra al milione.
0: Esatto.
1: Perché sono tanti grandi imprenditori.
0: Una volta la Viola stava tentando e ci stava riuscendo, se non fosse stata scippata, a vincere lo scudetto.
1: Sì. Più di una volta, anche qualche volta successiva.
0: Esatto.
1: C'erano più possibilità, adesso chi ha budget importanti può, anche se all'inizio di questa stagione in Serie A c'è qualche sorpresa, ma
0: sì.
1: Poi sappiamo che nei playoff i valori
0: escono fuori.
1: E invece parliamo di Giannini, com'è nata questa passione del basket quando eri bambino? Chi te l'ha portato per la prima volta a un palazzetto? Il tuo giocatore modello durante la tua crescita?
0: Allora, mi hanno portato i miei genitori al Botteghelle. Quindi ricordo la Viola, la Standard, ricordo... No, il Botteghelle è la Standard.
1: La Standard era 1985.
0: Sì, sì.
1: E tu non sei 82?
0: Sono 80. Io.
1: 80, sì. Allora,
0: quindi a
1: 5 anni
0: già andavo
1: ci sta,
0: a vedere la Viola. Ricordo Campanaro, Hughes. Ricordo la partita bellissima Viola-Milano quando le abbiamo battute e c'era Antonio in campo.
1: Quella era già 89, se non sbaglio.
0: No, di meno.
1: Quando abbiamo vinto i playoff contro Milano?
0: Quando abbiamo battuto la prima volta.
1: Ah sì,
0: Botteghelle.
1: A Botteghelle, sì.
0: Contro
1: la serie di playoff.
0: Quindi poi ho iniziato nella Leonardo Basket.
1: Mitica, il professore
0: Pellicano. E poi ho fatto il passaggio alla Viola iniziando...
1: Chi hai avuto come allenatore?
0: Come primo allenatore, penso che l'allenatore che ha allenato tutta Reggio è Massimo Modappi.
1: Che adesso
0: ho fatto il torneo storico di Varese.
1: Lo salutiamo, adesso è diventato allenatore della scuola basket Viola, un uomo che veramente ha allenato quasi tutta Reggio.

0: Era prima di salutare il tuo giocatore preferito.
1: Allora, da piccolo il primo è stato Atruia, poi quello che mi faceva impazzire era Ugo Sconoghini, nonostante ci fosse stato poi Ginobili che ha fatto la carriera che ha fatto, ma Ugo è...
0: Ugo ti entrava nel cuore.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora noi siamo quasi in chiusura, prima di salutare Gianni ricordo che giovedì ci sarà Momenti nell'Arancio, che avremo come ospiti due giocatori importantissimi della rotazione della Viola, però sono tutti importanti, anche se uno che sta entrando nel cuore ce l'abbiamo, che è Matteo Calvellini, la variabile impazzita della formazione dell'Arancio, è un giocatore che è una sicurezza a questi livelli come Nicola Markovic. Noi ringraziamo Gianni, prima di salutare un messaggio al nostro pubblico, il motivo per cui si deve seguire la Viola quest'anno e non solo.
1: Allora, il messaggio è di venire tutti al palazzetto, perché i ragazzi lo meritano, ci lavorano tanto durante la settimana ed è giusto ripagarli con il giusto calore che meritano.
0: E allora Filippo, ricordiamo ancora, domenica
2: 17,
0: chi non ha l'abbonamento, non ha fatto il biglietto, credo che fra qualche giorno si aprirà la prevendita, andate sul sito della Viola, ci sarà il botteghino aperto, quindi ci sarà la possibilità di venire alla partita, e se venite il giorno della partita non venite 10 minuti prima, perché chi viene per la prima volta, correggimi se sbaglio, deve registrarsi, perché la Serie B nazionale vuole la registrazione.
1: Assolutamente.
0: Come succede da qualche anno, ok?
3: Okay,
0: buona serata.
1: Buonasera a tutti.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583. Questa era

0: investimenti e finanziare interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie nel rispetto degli obiettivi sulla spesa pubblica. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta definendola un passaggio consapevole rispetto alla linea di prudenza seguita dal governo, ha però richiamato anche le difficoltà del quadro internazionale e la necessità di mantenere sostenibile il debito pubblico. Le risoluzioni presentate dalle opposizioni sono risultate precluse dal voto.
1: In 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 63%. Il dato dell'Istat relativo al periodo tra il 2000 e il 2025. Gli aumenti hanno superato il 100% per spese legate all'abitazione e alle utenze, spinte soprattutto da elettricità e combustibili. Incrementi superiori al raddoppio anche per alcolici, tabacchi, servizi finanziari e assicurativi, più contenuti sotto il 30%, rincari per i servizi di istruzione e sanità in controtendenza, informazione e comunicazione, con una diminuzione dei costi vicina al 60%.
0: Nuove mobilitazioni nella vertenza ex Ilva, Finfiom e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati motivano la decisione con quelle che definiscono mancate risposte da parte del governo e chiedono una convocazione a Palazzo Chigi. La protesta si aggiunge alle iniziative che hanno coinvolto Genova e Taranto. Le organizzazioni dei metalmeccanici hanno annunciato che le strutture territoriali organizzeranno ulteriori mobilitazioni. Nella loro nota, Finfiom e Wilm non escludono di proclamare altri scioperi per ottenere l'apertura del confronto.
1: Andiamo all'estero. Cresce la tensione nel Mar Nero. La Bulgaria ha denunciato 9 attacchi contro 2 navi commerciali al largo delle proprie coste. Una delle imbarcazioni è affondata. Secondo le autorità bulgare, l'equipaggio della prima nave è stato soccorso e 5 persone hanno ricevuto assistenza per ferite lievi. Dalla seconda imbarcazione è stato salvato un marinaio. Il governo di Sofia ha informato la NATO e definito inaccettabili gli attacchi. Ha però precisato di non disporre di prove sufficienti per attribuirne con certezza la responsabilità.
0: Torniamo in Italia. Un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tortura ai danni della compagna. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe subito per circa 12 ore violenze fisiche e psicologiche. È riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasportata all'ospedale di Chieri, dove i sanitari hanno riscontrato numerose lesioni. La donna ha raccontato di essersi opposta alle violenze e di aver revocato il consenso a pratiche inizialmente concordate. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torino. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Inter e Napoli protagonista della serata di Champions League. Per la seconda giornata della fase del campionato i nerazzurri affrontano il club Brugge a San Siro. Il Napoli impegnato in Spagna contro il Villarreal. Entrambe le partite iniziano alle 21. In Serie A intanto il Venezia ha ufficializzato l'esonero di Giovanni Stroppa, l'allenatore della promozione conquistata nella scorsa stagione. La decisione arriva dopo il 3-1 subito contro l'Atalanta, sesta sconfitta consecutiva dei lagunari in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Radio Touring 104.
4: Va ora in onda Tutti Frutti, in studio Mary Fulco.
5: Sono qui, eccomi, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto a tutti da parte mia, da parte di Mary Fulco. Abbiamo superato da 4 minuti e le 20 e resteremo insieme come ogni martedì e giovedì con il nostro consueto appuntamento che vi tiene compagnia dalle 20 alle 21.30. Anche oggi a vostra disposizione il nostro numero mediante il quale avete l'opportunità di fare le vostre richieste in musica con un messaggio WhatsApp. Richiedete quello che preferite al 3937 104 e 400. Tra una canzone e l'altra avremo la nostra buona musica italiana, la musica straniera, le novità del momento e soprattutto in ultima parte di trasmissione dalle 21 alle 21.30 la musica live, grandi successi del passato e quindi anche in questo caso sbizzarritevi pure. E allora, come è andata la vostra giornata? Come è andato questo martedì? Lo so, la settimana è ormai iniziata da ieri, quindi meno male abbiamo ripreso un po' a lavorare tutti. Poi beh, già, al di là ci sono tantissimi tipi di lavoro, magari quelli che non lavorano il lunedì, quindi per loro il martedì, ecco i parrucchieri, no? Per esempio i parrucchieri il lunedì non lavorano, no? E quindi per loro oggi è stato il primo giorno, insomma. In ogni caso, ben ritrovati, buon ascolto, scegliamo la musica migliore, cerchiamo di trascorrere al meglio quest'ora e 30 insieme e io direi di iniziare con uno dei grandi successi del momento. È una delle voci più belle in assoluto, lei è Olivia Dean. Il pezzo si intitola Baby Steps. Questa settimana molto

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in auto accompagnato dal medico Luigi Carbone ed è sceso autonomamente salutando le persone presenti. Il Vaticano ha affidato l'intervento all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il nodulo era stato individuato durante controlli di routine, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il cardinale Pietro Parolin ha espresso fiducia ricordando la sorpresa con cui è stato accolto l'annuncio del pontefice.
2: La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Il documento richiama la necessità di sostenere gli

italiana, quella in questo caso affidata alle due voci di Saif uno e Bresh l'altro. La canzone si intitola Parla d'amore. Anche questa settimana la troviamo più alta in classifica. Vi ricordo che la nostra classifica top hit, l'Ital top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Turing, va in onda ogni sabato a partire dalle 20:30 e ogni domenica a partire dalle 22. Come sempre, e anche in questo caso l'appuntamento è mia compagnia Mary Fulco, e quindi insomma anche quello che state seguendo adesso. Ancora ben ritrovati, buon ascolto, buon martedì sera. Potete seguirci oltre che attraverso le nostre numerosissime frequenze in streaming con il nostro sito, che vi ricordo è sempre ovviamente a vostra disposizione, e attraverso questo potete seguire e anche vedere quello che succede, www.progettoturing.it, quindi i video che accompagnano anche questo nostro appuntamento di oggi. Del resto Radio Turing è anche sul canale 87 del digitale terrestre. Radio Turing la potete avere in tasca anche grazie all'app appunto della nostra grande radio, e via di seguito ci potete seguire attraverso tutti gli altri social, quindi Facebook, Instagram, eccetera eccetera. Adesso diamo un'occhiata un po' a quelle che sono le notizie che riguardano il mondo della musica, che è quello che noi alla fine insomma all'interno di Tutti i Frutti prediligiamo sempre. Parliamo di Baby K e Ghe, che hanno pubblicato il nuovo video del brano Amore Dilemma. E poi ancora Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme nel nuovo singolo Cose Molto Piccole. E poi parliamo di lui, Damiano David, fresco sposo, ottiene il disco di platino per il brano Funny Little First nelle certificazioni FIMI, appunto là ormai sono ben 40 settimane che questo pezzo sta in classifica. E c'è anche un annuncio che riguarda gli 883. È stata annunciata proprio qualche ora fa una reunion su disco tra Max Pezzali e Mauro Repetto, addirittura dopo ben 33 anni da Rock Hall. E poi ancora Sfera Ebbasta, il primo artista in classifica su Spotify questa settimana, mentre l'album 22esima Simba è alla posizione numero 1, Mustang di Biagio Antonacci è al terzo posto. Questa, vi ripeto, appunto è la classifica di Spotify, cioè sono i pezzi più scaricati negli ultimi giorni. Ancora una notizia che riguarda Brian May, ha annunciato lo stop ai tour con i Queen. E poi niente, parleremo ancora di altre cose ovviamente tra un pezzo e l'altro all'interno di Tutti i Frutti con Mary Fulco in questo martedì sera. Adesso un tuffo indietro nel tempo, e lo facciamo con una bellissima canzone firmata da un ottimo Paul McCartney e un altrettanto ottimo Steve Wonder, Ebony and Ivory.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria e Messina.